Ils es nidora la vardabe da d'un storm, dalla siada es nidora la vardabe da d'un storm. Quella fat pels tmütz la fora, ant codar l'ora intuorn, ant codar l'ora intuorn. La vardas fa mal paiada, letta est a jair chamun. La vardas fa mal paiada, letta est a jair chamun. Tnair in daia quella spada, e od air respet cumun. E od air respet cumun. Fincia laivar in sa ciocca, curce il svesda sai no sa. Fincia laivar in sa ciocca, curce il svesda sai.

negin sa. De domenica peder. La veta è schinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E negin sa, contart che gli oi.

torna gina vo in quella da davant e più fa già in per quai ci t'occupa mincia tant, ma teis in pisa mainz non sono

cun tai, cu ti vas via do el mon, per c'hai senza ve in mon entai, hai sti motor mai dil mon, quai che ti vuoi cu.

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lam il mar batte cuntin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

0: Las novitats ter RTR.
1: La Francia e la Grande Britannia vollen segirar la navigazione tras la via da Hormuz, quai cun agit da l'Oman. O se si clair la Svizzera affronta sin la Colombia en l'ottavo final del campionato mondiale da Balapè. Il lauro se si per gronda part su le Gif, quai ter 25 grazie a Samoretzen e 28 grazie a Quira. Gli LSIs, meu nome Urs Müller, BNG. La Francia e la Grande Britannia vollen collaborare con l'Oman per garantire una navigazione sicura tra la via da Hormuz, quai han cominciato a Parigi e Londra comunablamein. Il presidente francese Emmanuel Macron ha cominciato in la piattaforma X che il portaviuns Charles de Gaulle vigna abbandonare il prossimo Oriente, nuo che sia sta stazionato per via del conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti. La ragione sei la convigna tra le partite del conflitto als 17 da cercle dur. L'Iran refusesce una missione internazionale della Marina in la via da Hormuz. Sventre protests emnes alla lunga e en il Perù la politica conservativa Keiko Fujimori ufficialmein venire declarata sco vittura dell'elezione presidenziale. Tenor la Commissione elettorale a Fujimori guadagna l'elezione decisiva dal set da cercle dur con 50,1% delle votes ed uscire mo con redond 50 mili votes de pli che ses concorrente dalla sinistra Roberto Sanchez. Quel renfaccia sia concorrente da Vair Cugliunà, ventant senza presentar mussaments per questa pretensione. Keiko Fujimori ha 51 anni ed è la figlia dell'anterior presidente Alberto Fujimori, che regì il paese ils anni 90. En il Valaisa strembli la terra ier saira kurz venter las dies. Il terra trembla e gi una fermezza da 3,3. L'epicenter sei sta de tiers da Monte, quai a comunicia il servizio seismologic svizzer. De tiers da l'epicenter ein ins bain pudi sentir il terra trembl, cun dons ne sei a zertals terra trembl sentan bitch da quintar. Con un concert della cantadura britannica Ray ha cominciato ieri sera il Festival de Jazz a Montreux. Ers in tribuna è stata la cantadura americana Alicia Keys e il producente di musica britannica Mark Ronson. Il Montreux Jazz Festival lieu per la 60ª giada e dura redond due semnes. Ils organizzatori quinten con da pli che 200.000 visitadres e visitaders. In un inter sport, in l'ottavo finale del campionato mondiale de Balapè, fronte la Svizzera l'altro martedì, sin la Colombia. Il sud-americano sanguinà contro la Ghana con una nulla. Il solet gol della partita è crudà in la 14ª minuta. Ersa qualificata per l'ottavo finale è l'Argentina. Con grande fadia, al difensore del titolo batti Cap Vert con 3-2 sventer prolungazione. La decisione è crudata tras in autogol in la 110ª minuta. In l'ottavo finale fronte l'Argentina sin l'Egipto, che or davant grignà contro l'Australia con 4-2 sventer setar penaltis. Sventer 120 minuti stevi pari in ad in. Tra il mountainbike Sina Frey è venuta seconda in la corsa da short track a Latui in l'Italia, più esperta che la turicese mostrata la svedese Jenny Riesvetz. Er per Schwaz an la ulteriore svizzeres Alessandra Keller è venuta quarta, giusto davanti Nicole Koller. In la corsa da Zomens an il svizzeres però mancanta il podest Dario Lillo e venì cinciavel. Ed anche per la Formula 1, Lewis Hamilton parte dalla pole position nella corsa da sprint e il rom del Gran Premi della Grande Britannia a Silverstone. Da sper il matador locale in Ferrari parte Kimi Antonelli e Mercedes ortlan prima riccia. Max Verstappen in Red Bull e Charles Leclerc parten ortla seconda riccia. Il sprint è ozventer mesdì tellina. Sventer la corsa da sprint suon della qualificazione per il Gran Premi. Quel è domenica sventer mesdì alle 4.
2: La meteo.
1: Oggi si pregronda par sulle glife nel dir Chantun e la montagna dati in per nivels da cumulus. La temperatura maximale è tra 25 gradi in lenghi di notte, 26 gradi in sorselva e 28 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In lenghi di notte si lentir di da quintar con impediments da traffic per via del marathon da velo.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ter RTR.

0: RTL Impuls.
1: Plasch sei un weirer Vogel, disch ni. Les un paar Tratte, lura fall roba sul Vadias, cia ces nus erischen de far. Ses auto citoras co un püschel flors, ed in vien fall al bogn ein til rom, nütra glüt, ice bathing, un trend. Schaun dit, dat in Tschünchel si im vera Vogel, cur ciao dera a moi nu faunt, schima Matteo ad una vaunta din Tschün fitsch kuntaint e vif. In Tschünchi tschübla melodias all'infinite, ci des agils co una randolina. In una randolina ci sgolas co una frizza tras l'aria per ciuffer insects diraunt una bella saira d'està. Im vera Vogel sto esser simpatic. Se aveste nie access al internet scho found, ci vesse au forza vist che mia definizione da d'esser un vaira vogel nud era da tot quella comuna. Durant al Medioev venne nempe l'impression che in cünci fa robes spaccattas, che una tale persona aia uccès, ci ti la fuen pel cerventuarn. E si geen ci in cünci un pasco in ciuetta si manieni, che quai sia una persona un pare tratta, ci agisce da quai solitari. Jana observasu ces sco faunt. E sunt de l'avis che mia definizione d'era giusta e se buna.
0: Impulse.

0: las novitats ter RTR.
1: La Francia e la Grande Britannia volen segirar la navigazione tras la via de Hormuz, quai cun agit da l'Oman. O se si clair, la Svizzera affronta sin la Columbia in lo ciao al final del campionato mondiale de Balapè. E Laura Otzel per gronda part sulle Lief, quai zer 25 grazie a Samuretzen e 28 grazie a Quera. Iele 7, mio nome Urs Müller. BNG. La Francia e la Grande Britannia volen collaborare con l'Oman per garantire una navigazione sicura tra la via de Hormuz, che hanno cominciato a Parigi e Londra comunablemente. Il presidente francese Emmanuel Macron ha cominciato in la piattaforma X che il portaviuns Charles de Gaulle venga a abbandonare il prossimo Oriente, non che il sia stato stazionato per via del conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti. La ragione sei la convegna tra le partite del conflitto dals 17 da cercle dur. L'Iran refusesce in missione internazionale della Marina in la via da Hormuz. Svente protests emnes alla lunga e la politica conservativa Keiko Fujimori ufficialmente venire declarata sco vittura dell'elezione presidenziale in il Perù. Tenor la Commissione elettorale a Fujimori guadagnà l'elezione decisiva dal 7 de cercle dur con 50,1% delle voti. E da con quai mo faccio redont 50 mili voti pli che ses concorrente della sinistra Roberto Sanchez. Quel renfaccia a Fujimori da vair cugliunà, tentant senza presentar mussaments per sia pretensione. Keiko Fujimori ha 51 anni ed è la figlia dell'anterior presidente Alberto Fujimori, che ha regì il paese il zons 90. In il Valais ha stremblì la terra e sa era corso entro le 10. Il terra trembla e gine fermezza da 3,3. L'epicente sa è stata tirsa a monte in il Valais sud, che ha cominciato il servizio seismologico svizzer. De tiers l'epicenter an ins bain pudi sentir il terra trembel, cun dons na saeter tals terra trempel sentant bitch da quintar. Cun in concert della chantedura britannica Ray a cominza ir saere il Festival de Jazz a Montreux. Ers in tribuna in staats la chantedura americana Alicia Keys ed il producent de musica britannic Mark Ronson. Il Montreux Jazz Festival a lieu per la 60ª giada e dura redond 2 semnes. Ils organisatours quinten cun de pli che 200.000 visitaders e visitaders. Nus in idel sport, in lo chavel final del campionato mondiale de Balapè fronte la Svizzera l'autre merdi sin la Columbia. Il sudamericano sanguinà contro la Ghana con 1-0. Il solet gol della partita è crudà in la 14ª minuta. Ers qualificata per l'ottava final e l'Argentina. Con gronda fadia al defensor del titolo batì Cap Vert con 3-2 sventer prolungazione. La decisione è crudata tras in autogol in la 110ª minuta. In l'ottava final fronte l'Argentina sin l'Egipta, che ha ordavant crignà contro l'Australia con 4-2 sventer setar penaltis. Sventer 120 minutes stevi pari in ad in. Tra il mountainbike sina fraie venire seconda in la corsa da short track a Latui in l'Italia, più esperte che la turiciaisa e mostà della svedaisa Jenny Rieswetz. Per Schwanz an las ulteriore Svizzeres Alessandra Keller e venida quarta e Nicole Koller cinciavla. En la corsa del Zumens an Svizzers però mancanta il podest. Dario Lillo e venì cinciavel ed è con questa il miglior Svizzer. E dankter la Formula 1, Lewis Hamilton parte dalla pole position la corsa da sprint in il rom del Gran Premio della Grande Britannia, Silverstone. Da speri il matador locale in Ferrari parte Kimi Antonelli in Mercedes, sort la prima riccia. Max Verstappen in Red Bull e Charles Leclerc in Ferrari parte nord la seconda riccia. Il sprint è otzventer mesdì da Lina. Sventer la corsa da sprint suon della qualificazione per il Gran Premi, quella è l'ora domenica sventer mesdì alle 4.
2: La meteo.
1: Als es die per grande part zu le lief en l'entir Chantun, en la montagna se formen in cins nevels accumulus. La temperatura maximale è 30-25 grads en l'engi di nota, 26 grads en sur selva e 28 grads en la region da Quira.
2: Vias e traffic.
1: En l'engidin es l'entir di da quintar con impediments de traffic quai per via del marathon da velo.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz entre la sat de quella prima fin d'amma de Fanadur, ciao BNG, pinada per Anceiver, din per pas con vus, tras con la sonda Georgina Janchi, con us figiain cei, Ancevin a fa empanadas, a sperain che l'umargis ils balapeists svizzers che fritescen ils colombians. Bala sonda!

0: Mai aschia sa senza auto rina sonda. Anceiva rina sonda nemmeno con sisi. Top 10 vergau la 7 d'anton di ei. La sonda su entrinema con us ven lanciau nostra rubrica de stat.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: A qual ort la scena ca dau lanciata qualche gradenina tegia in sur selva, sur la val frisalzia do, la inspirada contrada con tutsias facettas, a si nostra domanda, c'è musica che inspiresce actual grat el, venza bu propi sur neu in risposta da Matteo.
2: C'è musica attuale che inspirisce al momento, costa se da dire questa versione ogni anno di, per quel che sono al momento vedi una produzione più lunga del mio nuovo album, lunch, ne vende la civilizzazione, ne vende radios, ne vende tutto il moderno, per cui sono due buscisse il corrente, ma va in fece profondaus in l'altra materia.
0: E tutti non usassero il bus subito, se contentai con quella risposta venne un cavau un poet per tutti udì in c'è direzione che quel con musica inspironta vani saves i americheu ort se un mun actual pulit isolau a salvadi a Matteo forneu quella cheu della gruppa tudestia dat indie pop province.

0: Der Sommer macht melancholisch alla Gruppa Tudestia Provinz. Grad cantau in che Matteo ha indicau ord il repertori de canzuns actuales che fan zicei cul cantautur a sia inspirazione. Quemo in chat sin rtr.ch am fleise du dise un de pli all'indisch dis l'encenza lu lemma cun zicei anter ord la scena. E nostra rubrica de stat.
1: C'è Taidla la scena.

0: Quai ei RTR la sonda da meu, nia gradstau vegn vargau la sette cernos balapeists schwitzers e un fac ir, so enter calzan festivau d'esser e jo tjavel final dils mundials a fac princes cun...
1: Copri sono un iste.
0: Angiu, magari hefti so enter cun mirà balapei e spitia ci canis proximes chi ei da batter sin sul propi scriver historia da balapei per la Svizzera veni el quart finale di ei la Columbia.
2: RTR, con il duel della Davosa Noc, al campionato mondiale da balapei 2026.
0: Dils Schweizers an si gire merau avon il giuc Columbia Ghana, cols defensurs dil titel l'Argentina en schon quasi se disparaian contra ils balapeis dil Cap Vert, ils underdogs en stai de tir d'ina sensazion su entre 90 minutes e il giuc un bustaus decideus dana, tiel resultat d'ina din an ils insulaners sfurzau messi a compagnia e la prolungazion, e leo vignan ils de Cap Vert puspei d'igualisa su entre cal l'Argentina a giù facil dus ad in, al dus a dus, con un gol da semi da Cabral della cena d'indigiavla minuta croda l'ulla decisione. La figura un poet tragica Borges, il giocatore del Cap Vert cammina su entro il bal cui ciao da Romeros, col braccio il bal e agen gol. A tir quei tre dus esilu restau, l'Argentina fronta e io ciavel final sila Egipta su entro propri tremblà ad elezza astu tremblà per restare il turnier contro l'Australia alla luce da penalti sto decider ci saresta a ci sto pacata de palagana vai pia a casa offensive gertigia un nuoto contro la Columbia ca giù numerosas chances facian ils colombians la finale mo in gol quale son curdaus la quindicesima minuta che lo è gratstaus il gol della vittoria a dos vai pils Columbians, direzione Vancouver. Nur che gli Schweizers specchien sin quai duel, merenze lueun, otzen de meun, e ampaus ils duels el vergau de la Schweizera ancunter la Columbia tut quai ampau pitart. Ados dati la novissima, propi ina da Bellezia, da Giovanotti el duet cun Alfa. Buon vento. A balas. Vacanze, schuss, es ist gerade nur, sind via die Direktion Mar.

0: han refusesch in missiun internazionala della Marina en la via da Hormus. En il Valais strembli la terra sa era cuorzventer las diesch. Il terra trembla gine fermezza da 3,3. L'epicenter se stad tiers da monte en il Valais sud, quai a comunicar il servec sa esmologic schwitzer. Ed en lo chavelfinal del campionati mundial da Balapè fronte la Svizzera l'autre mardi sin la Columbia. Il sudamerican San Grignà contro la Ghana con una nulla. Ersa qualificata per lo chavel final in l'Argentina e l'Egipta.
1: Bella sonda el versend il pleit.
2: La meteo.
1: El grigion specingi bigi cum bessulei el decors del centrumesgi se forman els alts bein un pau nibels, aber quals ende pli decorazion vid il bi blau ca quec els zupenten il sulei. Las temperaturas maximales se movent enter 25 grads en enge din alta, 26 en sur selva del grigion centrale della region de Cuira, Rusna Iergien Viv sin 28 grads. Bi fai edemeun, molusai local vini blecch, quelu aber per encunter. Sera. A nuo trovi ozzon pao, pazienzia sin via.
2: Vias e traffic.
1: L'engiadina esi ientirgi da quinta con impediments de traffic qua per via del marathon da Vello dall'engiadina da qual discurinza è un encuort che ho ter er ter vini sigirla una cavusleis a stuesa notte.

0: Culla gruppa One Republic si vegniu vegna von la sonda de quella sonda cui va per la quarta a la Svizzera. La mission della quarta quella anciet ozzanamon della SAT per qualsca fan part alla Svizzera vegni lu serius de meun merveia de c'è cioncia lo sapropri de c'è se tracti de sport de velo qua en ils noms de las courses del marathon d'Engedina ca anciet ir cul prolog 7 km si del pass del Forn direzion Valmüsteir oz vegn pedalau bunament 100 km cun partenza a Zerne tras il tunnel a Livigno, sulla forcola di Livigno, sul pass Bernina, a Navos a Zernez, esce la nomla quarta e è impulit strapaz che pretende da bad il ciclist. Ed è il comite d'organizzazione con Florin Bezzola, qui va per la segirtat.
1: Tutti i partecipanti hanno da dire con l'UM, che controllainer. No eins al Böt, also schedit al tut al Temp, pil fein a question primota da dor al Kommun, in a pu ant al Kommun, quan iva na dun eint ant al Böt in con relativ Tempo, e van poin in Gio, e der dun e poin no sche al Confine.
0: Mi dades dati e per la Svizzera l'etappa che lui da me unina da buonamencena 20 km sul pass del Fluo la Vinevona del Vagni sul pass di Alvra a Navosa in Engiadina per evitare accidenti giù del pass anzi de vosons neutralizzau vuol dire il temps denter i ospizi la pon anza buquentau con la fina mira che il ciclist vomian pipleun Florin Bezzola declara de Cochins fa d'anton bupliquei uon
1: Na, quando non si è verificato che c'è una sadra, là si è constatato che non ha mai quell'effetto già visto, vedo che c'è una di non provare, non sgiurare il passo con gli altri, con persone, per provare l'altro ora tempo e sbagliare più efficiente.
0: Resta da Givisè che l'edizione del Jubileum, la vegnavla del Marathon de Velo in Giardina Gerteggi, senza incaps del Svarga, milli ciclisti, ciclistas, bien pedalà, ni gins krampfseils, ventrils, che vus arriveis, ben steunkels, aber contenza con in avventura de pli en vies palmares, lu e la arrivada.
2: Al Puls del Sport Regional.

A conque che nos essan grat vigni in Pauetta Caul, in zon cul maraton da velo in Engiadina, a Barcelona c'è voz la più pretenziosa ed importante corsa da velo del mondo, il Tour de France, che ins dat il colp de partenza buon Francia, ma bene gli exteriori, e c'è nuot nief, su enter plirs ons, lancessions, d'anton il Tour puspei con una corsa d'equipa, una corsa contro l'ura d'equipa, sur 20 km, corsa d'equipa, e zwar relativ, conque che ins mida il modus tradizional a masira il temps de mincia single. Favorizza il combat per l'utre en cusera il Maio John, Remco Evenepoel, il campione olimpico, e la corsa contro l'ura se capesce Tadej Pogacar, il sloven, che survegna attenzione speciale alle prossime tre semmas sul Svarga 3.000 km con etapas de montagne spettacolares in tutti gli ciun grons massifs della Francia. A suenter 4 ons pausa a vos al calendar d'etapas la renomada Alp d'Huez. Tensiun, spettacol garanteu per tutti gli fans de velo a cui vegn il 26 de Fenadur. Esi lo proprietà de Pogacar che arriva a Paris el tricco Mellon di leader. Lulu fos quesse il ciunavel triumf al Tour de France el fos lu per il ciunavel ciclist che du monia quai. Fos el revoi de las legendas de record Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain. Il pi gran concurrent de Pogacar che vuol impedire tutto quai si dir Jonas Vingegaard che ha triunfato il 11-2022-23 il Grand Boucle tras la Francia. E c'è il Schwitzers al Tour de France con Cefina Miras e quai udinza un po' pitardo zandemone.

0: Bugen con RTR tras quella prima sonda de fanadura, dozzo dinza è un incagì de sassetz che segna schon un pavet in spinner. Lucas Lombriser, al nom sia profession cosmolog, vuol dire che ella prova d'un flao de coche univers eis, coque calei, ad ensias per scrutazions vai d'enter autor per quella ominusa materia stira, c'è forzas che tenian insemmen la materia allein funzionai in tir univers. Lucas Lombriser stat cun sia famiglia a Trimis, e bab de dus Afons, co declara a Letz, c'è che el fa propisco cosmolog.
1: Da dina vart sun jo je sco professure scolast, jetzt knuscheni, de l'autra vart con la ricerca, ben, per esempio, prima tra l'universo, also il planet, sani prima tra in scuola, allora, astrofisiker, usa pittor le scalas più grandi, le galaxie non più grandi, aber planeti non è un par dell'astrofisica. Allora usano lui a declarare, vede l'uovo su lei, le stelle, le galaxie.
0: Approfondinza tot oz grazie entre las novitans delas nov cui annum profil a nus venina bunura pada dudi de pli dil cosmolog Lucas Lombriser ca de pli camo in visiun quala meina si sum la surselva leonu a quinza si azuras e giu in visiun cula porta alpina leu zot terra el vau de quala porta alpina vol el in strada in experiment ca se ves comprova per la prima ga l'esistenza da materia stira. Se vies interesse e io sa levantaus, se lu e si da stavit londer a tecla suenter las nof. Lucas Lombriser, a sias visions, a sia lavur, qui anum profil.

0: Las novitats de RTR.
1: La Francia e la Grande Britannia volen segirar la navigazione tra la via de Hormuz, quai con agit da l'Oman. O se si clair, la Svizzera affronta sin la Columbia in la chiave finale del campionato mondiale da Balapè. E l'Auro Ocesi, per l'onda parte le Lief, quai tra 20 gradi a Samorezzen e 28 gradi a Quera. Gieles Oc, meu nom Urs Müller, BNG. La Francia e la Grande Bretagna vogliono collaborare con l'Oman per garantire una navigazione sicura tra la via da Hormuz, quai han comunicato Parigi e Londra comunablemente. Il presidente francese Emmanuel Macron ha comunicato sulla piattaforma X che il portaviuns Charles de Gaulle vigna abbandonare il prossimo Oriente, nuo che il sta stazionato per via del conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti. La ragione sei la convegna tra le partite del conflitto al 17 del cercle d'ur. L'Iran rifusesce una missione internazionale della Marina in la via da Hormuz. Sventer protests emnes alla lunga e la politica conservativa Keiko Fujimori ufficialmente venire declarata scovictura dell'elezione presidenziale in il Perù. Tenor la Commissione elettorale a Fujimori guadagnà l'elezione decisiva del 7 cercle d'ur con 50,1% delle voci e da con quai mo faccio redonde 50 mili voci d'appli che se es concorrente della sinistra Roberto Sanchez. Quel renfaccia Fujimori d'aver cuglionà, tentant senza presentar mussamens per sia pretensione. Keiko Fujimori ha 51 anni ed è la figlia dell'anterior presidente Alberto Fujimori, che ha regito il paese il Zons, 90. En il Valais ha strembli la terra sera corsa entre le 10. Il terratremble ha agito in una fermezza di 3,3. L'epicenter sei stato di Tiersta Monte in il Valais Zot, che ha cominciato il servizio seismologico svizzero. Da Tiersta l'epicenter an ins bain pudi sentir il terratremble, cun dons na seiter tals terratrempels dentan bitch da quintar. Con un concert della chantedura britannica Ray ha cominciato a ersaire il Festival de Jazz a Montreux. Ers in tribuna in staz la chantedura americana Alicia Keys ed il producente musica britannic Mark Ronson. Il Montreux Jazz Festival ha lieu per la 60ª giada e dura redont 2 semnes. Ils organisatours quinten cun de pli che 200.000 visitatres e visitaters. Nus in intre sport, en la chiave finale del campionato mondiale de Balapè fronte la Svizzera l'auter mardis in la Columbia. Ils sudamericans han guadagnà contro la Ghana con 1-0. Il solid gol della partita è crudà in la 14ª minuta. Ersa qualificata per l'ottava finale l'Argentina, con grande fadia al defensor del titolo batì Cap Vert con 3-2 sventer prolungazione. La decisione è crudata tras in autogol in la 110ª minuta. In l'ottava finale fronte l'Argentina sin l'Egipta, che ordavant grignà contro l'Australia con 4-2, sventer setar penaltis. Sventer 120 minuti stevi pari in ad in. Tra il mountainbike Sina Fraie venì da seconda in la corsa da short track a Latui in l'Italia. Pli sperte che la Turicaisa e mostata la Svedaisa Jenny Rieswetz. Per schwas an las ulteriore Svizzeres Alessandra Keller è venuta quarta e Nicole Koller cinciavla. In la corsa del Summens hanno il Svizzero sentant mancantà il podest. Dario Lillo è venuto cinciavl ed è con quai sta il miglior Svizzero. E per finire anche la Formula 1, Lewis Hamilton parte dalla pole position in la corsa del sprint e nel rom del Gran Premi della Grande Britannia Silverstone. Da sper il matador locale in Ferrari parte Kimi Antonelli e Mercedes sort la prima riccia. Max Verstappen in Red Bull e Charles Leclerc in Ferrari parte nord la seconda riccia. Il sprint è oggi ventermesdì da Lina. Sventer la corsa da sprint suon della qualificazione per il Gran Premi. Quel è domenica ventermesdì alle 4.
2: La meteo.
1: Ozzesi, per grande parte sulle Lief e l'entir centun. In la montagna si formano in cinque nebels di cumulus. La temperatura maximale è tra 25 gradi in lenghi di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione de Quira.
2: Vias e traffic.
1: In lenghi di è l'entir di da quintar con impediments a traffic quai per via del marathon da velo.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: In prima findemme de Fanadur corso entre la Zoc, ciao, BNG, bella pacifica findemme, tutt'altro che pacifica stiesse vini per nos bella peisce visur mar, o schinsa che la Columbia specie e ociava il final, vit la Columbia alla Svizzera, bugrat les meires regurdiences. Tematizenza è un suenter la mesa, avon vai per tutti in altra fascinazione, quella per trens. Vossa oh, locomotiva a vapor, Genza, Otzendemeon. Gorgine, anche, Shalomenza.

0: La fin d'emma con Zappo Specchi giunta festival in giubileum di una lingua de tren che è stata in de quella scappo ovras per in regione Elas Alps. C'è non lingua de tren Furca Alpsu. Era quella lingua de tren sounda di elas spettacolare in Svizzera las festivitats per quei centenè che trens cursession vende mustito con bric quella san anciet ira quotzen l'antira fin d'emma bumozzi c'è per fans de trens prender plaz in aga in de quals trens historics cu la locomotiva a vapura schmervia sin quei via di denter musti a real pcei che letzaga avon cienons gertigiau als pioniers de trens can colegiau regiuns, cristiauns, valadas. Qualca giula quida ir cu las festivitats de cienons en vinidas lanciandas d'esser il locomotivist dil tren historic dion 1948 cu la locomotiva a vapor Emanuel Manic.
1: Ein Fett speziell zu dem Wien, er natürlich in der Klosch, die das hier ich auch alle Maschinen, weil ich sicher, ich habe auch Familie, die ich habe mein Bruder, meine Gina, alle Kajuni, in der Garde, so ich fahre, da lau an euch, natürlich schon super, der.
0: Ja, Chavigny, Lokomotivist, era schon de Bub, la Profession, lu è definitiv in semi eus en vigur. De pli de la historia, de terms importons de la Furca Alpsu, che festivesse su jubileum de cienons en fleis di reminenzi in nostra panna web, forse un quai, è stau ion 2003, cu les vies fier Furca Alpsu, alla Zermatt an fusionau, an ascida ei la via fier Matterhorn Gotthard conussem conuscin ella oz denton in quart vergaulas oc don avon la mesa mainz luoninaga el mun de binaris rodaias.
2: Let's go girls.

0: Cantonesi vegnu vegn vergau las 8 decibels, cursassan ins trens, ils montanders de binaris. Quest'ema ai dau in invit, un popi special, da varta la via Fierretic, in invit alla populaziun de vegni alla notch dil plazal a Wirt.
1: Die Führung ist für uns ganz wichtig, zum schauen, wir machen Lärm. Und die Leute mal sensibilisieren und zeigen, warum machen wir den Lärm, warum machen wir es überhaupt in der Nacht und nicht am Tag. Weil wir am Tag einen Zug fahren wollen und können gar nicht, dass eigentlich die ganze Arbeit machen können. Das ist für uns mal speziell, um den Leuten zeigen, warum machen wir überhaupt Lärm oder warum brauchen wir auch das Geld, um das zu erneuern und das Ganze.
0: Quaggi Rudolf Chinas, il responsabile della Pincia Kocna, e Piazza Nua è stato in invit per sensibilizzare da Palazzo Nua e alla Capincia con quella via Fierretti che sorvegna regolarmente reclamazioni per via della canera cubinaris stonvigni rimplazzai. Alla notte del plazzale Wirt, la stazione Bernina Zuat, e in la finale 50 persone svenite per Merà, si è informata.
2: Non ci si rende conto il lavoro e tutte le persone che lavorano anche di notte, che non è sempre semplice, col bel tempo, col brutto tempo, quindi un grande, grande lavoro che c'è dietro.
3: Abite a Punta Regina e una volta in Ira Fzairo c'è calciosa e il giro calciosa è interessante.
4: Vediamo la dimensione delle macchine, è mega grosso e schwer e tutto zusammengehängt, also ich finde es mega faszinierend. Ja.
5: È stato interessante e anche divertente poter un po' guidare o comunque vedere queste macchine.
0: Il reportage di una visita in Plazzale de la Vurkinza a Busté di la Chijun de contemplare a Chamoussa, che è tutto in flessi nostra pagina web, che i montanders specialisti hanno preutemps per i visitanders mossa il faccio che hanno quella notte la finale mi dà 16 metri binaris. Normalmente è 60 metri durante. In a notte.
6: Al puls del Grigion.
0: In 6 minuti dati le 8 mese veni ben in paio di una fece bella sonda di Vicenza.

0: Phil Collins a seu semper vert dion 1988 e il soundtrack del film Buster con el a seu hit e se vince la socia masa il pi importante per un cever ben informai quella sonda datios da Dors Müller.
1: La Francia e la Grande Bretagna volevano collaborare con l'Oman per garantire una navigazione sicura tra la via di Hormuz, che hanno comunicato a Parigi e Londra comunablemente. L'Iran refusesce una missione internazionale della Marina in la via di Hormuz. In Levalaisa, strembli la terra e sa era kurz ventre las dies, il terremble ha egine fermezze da 3,3. L'epicentro sa è

0: Las temperaturas maximalas, quellas se movan denter 25 gradi in Engiadin Alta, 26 in Surselva del Grischun Centrale della Regione de Cuera, Ruschna e Irgenviv sin 28 gradi. Bi faia da meun, molusai lu local vini blech, quello aber per un conter sera, circa vos programs della sonda, na della domenica, duessen lu buda e laua. Nu trovi otz un paet pazienzia sin via.
1: Vias. E traffic.
0: Impediments de traffic, un pau jantir, gi sin vias el Engiadina, tras l'Engiadina, tut quai per via del marathon de velo tras l'Engiadina. Quai bumo oz quai lue de meun il gas.
1: RTR. Da nus, per vus.
0: Scholu vini sigir, l'anno che vus leis, a stuais anotz.

0: Dapi bunas tres uras savenza ei la Columbia che la Svizzera affronta ei ottavel final dils mundials.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondial da balapè ter RTR.
0: La Columbia che ha battuto Ghana con in nulla ne ho delle chance se il risultato deve essere Beppe Jouls fortun che il Ghaners an offensiv musau ton sconuot basta Marin a Navon sin Margis con la Svizzera survin la chance de propri scriver historia con dominia el quart final am prima reaction or del camp del Svizzers a Vancouver Prigulus. Della medema crenna da te Giancarlo Candinas della nostra redazione de sport, shell merasi las qualitats e las riches dils Columbians.
2: La Columbia è defensiv fech ferm in equipe tipic sudamericana daten immens intensiv, immens dir. La differenza d'entonces compre forza la Columbia con l'Ecuador che non è cambiato, quella VM di Paraguay che ha bisogno del sud-est, la Colombia sa bene da dire, da buon defensiv, la Colombia ha immense qualità offensive. Quando si è contro il Portugal, che non ha fatto 0-0, ma la Colombia era la migliore equipa, la Colombia ha creato più chance che l'equipa dei stars del Portugal. Els hanno davanti semplicemente giocatori di classe in Luis Diaz, anteriore giocatore di Liverpool, o di Bayern. Sono già in dels meers giocatori l'ala di Tirmon ed è shock proprio attaccaders fech ferms in Luis Suarez che è semplicemente in 7 goals e che sto ve ad agli li sto la season brigata top scorer in Portugal di Sporting Lissabon più semplicemente fech bia qualità offensiva dentro una fech disciplina
0: Schönus Marene und ein Pauetel Vergano alle Schweizer Bugratles Meides Regurdientes mit Duels und unter la Columbia dils quater Duels an Spers Dusine Gajuga Pariemo in Solia Gainil Schweizers Isco Victors Judil Platz in WM ai schon dau von 32 ons la Fische Schweizer Columbia malgrat che la Schweizer kula Generation a Bregi Sutter Sforza Chapuisin Egli e Compagnia an Gius Spers kun 0-2 contro il Colombians e non si qualifica piocciava il final lezza ga ion 1994 e stau lezza ga il terzo giug de gruppa il più primo duel dentro la Svizzera alla Columbia qual da tesce di 1981 che usa fin con impari de 2-2 del Rom delle preparative per l'Euro 2012 alla nazionale Svizzera giù spers in giug de test contro il Colombians con in treisil sulet gol per la Svizzera lezza ga in penalti se taustat Alex Freya per schein us buirità de risultats dil Vargau che in giccia nevos fac ei che drova in giuc per fetch margis cuvincera dellas dies ad Vancouver vai pil combat da veni el quart final scriver historia la tensione ma è un po' grata branceva tic a tic a crescerus senza chinsa ci caspeccia
1: RTR a Campionati Mondiali 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.

0: Soundgarden con lo hit Black Hole Sun, vu satleis il profil de RTR, oz cool kosmolog Lucas Lombriser. Schon in giuvens ons, a weiss us giu falsch viadi el Stadis Unie, quae veve da far con vies bab?
1: Je, let's say, la Technik, also let's say, Ingenieur, Elektroingenieur, er ja also halt in gemonen gewinnt schon ein Glas ein Level ein Brenner ein Glas los ist essen sie 4 Mainz in Amerika 2 Mainz in San Diego und sind 2 Mainz kun Auto und wenn das San Diego to New York
0: so ein typisch Road Trip amerikanisch
1: ja
0: ja regulieren das weiß
1: ich ja ja ja du halt ja du für Pinsi war du fürst war schon Naval in Telizzi San Diego alox lass es gerade so gerade bei gesehen wieder Telizzi wieder Torte geht auch gerade jetzt Mozzucker und da schau kein pinches Chaos aber gesagt besser Buschi also kommt schon uns Gordon so selber wieder tot
0: was am Ume ein Knuschen probabel Biares Auditures Mariona Lombriser er ja in das markantes Wusel Radio Romansch quoi wohl die in vostra famiglia di una venuta a vivere in Paolo Ramonge giocava già una rola in vostra famiglia
1: non si giocava di una Ramonge a casa qualche che non stava in una regione Ramonge è già una cosa che ho forse più di scrivere forse un po' meglio Ramonge per la canta in senso
0: c'è una rola di giocare Ramonge a saldite a casa
1: la Madonna c'è un po' Ramonge e la capisce se vede forse già un po' Dick die Score schon, aber nee. Und als Fans lanciert, mich da war nicht mehr fertig. Er hat sich auch eine Cheer-Center, den ich klar zu desch. Also, es gab schon Romans bei. Use, die PW, wo sie vor so gleich die Juventus zu fahren sind, kann ich pendeln, etwas appetit, also, die Score nur Romans, cool, tatelatate, aber ich komme immer gar nicht. Die stimmt also el usel wie ja jelo italienisch gall also usel koi de jede schon etik
0: was ist es lui sta trimis gaviniel grijun weiß fein lu lewe bitacht le kante typus c mathematik ist scientias naturales also in der gall wie er schon im bau klarer in der direktion gisse wesi
1: je also mathematik ni le scientias naturales Also, ich kenne zwei Wochen halt schon nicht. Ich schon sicher, dass interessiert mich ein bisschen. Also, leger mal, also, es sind die aus Amerika, bei uns, das kommen, wenn du kannst. Also, ein Lust für Feindlich, Deplie, Chemie, Physik, Mathematik, ich weiß, das ist jetzt Papi. Ihr Interesse. Leger, Erik, kommt, ich will dir Latin in Kante. Today, also today ist ein Sekundanibus, Romansch, Italien, Franzos, er hat so ein bisschen das Amerikanische gepasst, Indus Lungard, also ich, boah, Tons Lungard, könnt ihr verrückt. Das ist ja, jetzt, Interesse mit der Physik, mit Mathematik.
0: Zu Ende der Matura, was ist ein Steil, was fällt in Braten und in Stadis Unie, ist ein Steil auch in der Highschool, das ist ein Moment, wo es ruhig da ist, da quei Themis.
1: Aber in Asio sind ja, quere, so meine George Jones in Buch noch wäre also quelle Familie che stava là quei ranchs quei de lungo no emigrate signau quelle eren de vado mai basata
0: cinciava na Boromon
1: na quasi cinciava Boromon io era creo quel cousin de Cisavo Gratnish ni cunava forse cunava grad de mai il babke della famiglia allo
0: aber casualità
1: ne vuoi sapere no also questo forse quei quels a me genitori in us in periodo conoscer con usa stile America allo aveveni also domes was war della mom del war del bab contacts de parentella che in emigrada von genivava centene in e staus ko stationaus in terzo desche creo centro secondo era mondiale allo level halt in tg marada nucleus origins lo zigis sein lo se venius in su selva in signau a dublu da pilu aveva in contact lo mes gentu sanno ti te dronco verde più sequels contacts Das Center an ihnen sagt, da wie eine Wohnung. Ich würde sagen, quelle eine Familie Schweizer, der Lunge noch Parentelle, mein doch, eben die Dienststadien, die Proxen, doch in New York, sind sie Ludinen, die Spitze, die man fahre, wie sieht es, der Lunge noch Parenz. Und quasi haben sie keine Pässe geschaffen. Das Center, der Mann, der die in Amerika, bringt noch anders gekommen, kontaktet alle, so forse sind die, vermakulis Relations. Ich würde ihnen stehen, simpel, es ist so, dass sie in einer Familie, wo Parentelle, Lunge noch, Lui sa uso, bu, sinceramente, bu, se fosse proprio staus. perquai che els avevano solo un altro stile di vivere, also erano un fit religiös. Sì, se fons, ma avevano buona scuola, also homeschooling, perquai che la scuola era buona wunda per loro vestes religiöse. Mince di entrivevano nella scuola, also loro lasciano la scuola con la messa. Era casa buona e religiosa. Interessante, aber schon nicht gestau, che ja, es ist ein forse ein Tick, prüft die Kapie mehr, es geht forse mehr Tatsache, dass es geschieden sind, forse mehr Bab, Familie, also in der Tradition, also forse nicht die Kapie, ja, traditionell nicht religiös. Forse Kapie bezeugt das Anekdotes, kann ich vergeben, es wäre, ah ja, das ist eine Relation, kann ich nicht mehr das gehen. Also schon, also jetzt noch schon eine Experience, ja.
0: Es raut ju, le Kanti, lui studia all'ETH, lei was dich era klar, sto essere una Technik.
1: Ja, ma quella war altro klar per me. C'è Fisica, Mathematica, Informatica, quella.
0: Wie es fa, fai in sicher Semioni?
1: Ja, also Elektroingenieur. Ja, aber, ja, also du musst ja, demand Elektroingenieur, Informatica, Fisica, piuttosto, spittardo, non ho studiato di, ci fosse zase, Mathematica, è un interessante. Aber eben Elektrotechnik lebe ich auch fa, per cui che il Bab ist schon Elektrotechnik, il Fra Luenci fa Elektrotechnik, und lui hat die Jusche fatte ich auch. Lui ist die Jusche la Physica.
0: Okay.
1: Den primo lebe ich in la Physica experimentale. Per durch ein Studio eben, wenn ich es bei Theoretics, fa schon du quals Roms bei Theoretics, also der letzte Sursi mal, es rava Jus in Physica Theoretica, schweben so ein Brender Roms, Piaus della matematica. E jetzt fascinava, ma lui ha detto, fai un lavoro in matematica, e lui ha detto, se non si può immaginare di un più teoretico, non più matematica. Ma lui ha detto, la fisica teoretica, sono detto, gli equilibrati, vedendo. Ma forse che io vengo a usare più experimentalisti.
0: Fisica teoretica, cioè qui abbiamo matematica, abbiamo formule, qui abbiamo tabelle nere, con una rita scriversi formule, qui c'è come legge che vai, hai sì qua?
1: Sì, tabelle nere si gira. Dei rides, poi flaggeggi in sé.
0: Also, se si dice la tabla, se conoscono conoscenza della scuola, cioè quelle tabelle nere, ni verde, sotto lì, la ride. Questo è l'instrumento del lavoro di din fisica teoretica. Questo è l'unico che vi instruiamo, scritto, mi dà, sviluppato.
1: Lei è il mondo, also
0: quella cugina della fisica teoretica.
1: Sai, sanz di quello.
0: Ok.
1: Lo sanno, se vivrò.
0: Ok.
1: Aber eben, per esempio, io, in Anekdote, forse quella direzione, hai qui in una rida speciale che dà da Japan, io ho usato, se non scendi auch quella. Quella giovane di quella mera rida che dà.
0: Okay.
1: Proprio lo spostavano quella di Japan, a sentire, veniva nunca quella fabbrica che fa questa sera. Allora, le matematiche, le fisiche, le teoretiche, hanno comprato tutte le ride che non sapevano fare. Magari lo mettevano qua nel scaffo, dovevano magari ton che tungeva per durante la vita.
0: Magazine auto.
1: Mi dai proprio. Aspetta, c'è qui più tardi in coreano, credo che io comprau sì, la prata, la fabbrica, portavo quella Corea, fabbricesse quella cosa. Ma questo forse è un'anecdota, che non è così importante, che hai, mo sono una rida per scrivere sulla tavola.
0: Allora, mi trovo un gran leggermente nella scena delle matematiche, delle fisiche, di tutto, che la produzione di rida è proprio garantita.
1: Sì, spiegladra.
0: Studie Turicia l'ETH, io ho di una differenza che fa quei schon streng.
1: Ja, è streng. Ja, è schon in Zwinglo in quei studi, also io ho un Kotal, prima di Amnes, Kotal Militär, che ho stufa.
0: Il drama, ja.
1: Allora, Wingslau, per me, lui eba tutto, sono schon mietze nel studi, che ho dann tutto, l'exercizio, also tutto il materiale, di ho schon kurien zemmen tot, so da dil professur, de, um reisen istra, mei dreig, also ko wing mopli inde, quel, so wie desser kau, brok, also. Also, quei geisha, schon wels pro vor Diploms, scola minci gau, l'universitat, da prima zakon. Allora, quei schon, in squetsch, de. Per me, Biamaterie schicken, kannst du dann prendere und schatten. Man kann selber probieren, essen kreativ. Ich dachte, vorher, magari schon in Kausas, kannst du Probleme, so die Ableisen, wo, so wenn es bosch interessant ist, nicht bosch kost pittar della ricerca. Allora, schon die, schon in einer großen Part, sind immer die mir ciao dir, kannst du immer mit dir, so, sei ein Cirque, so fetch, quei, fin. Magari schon in, so wenn du bosch tressescio su mio proprio figlio, cioè, se per me, c'è paura mo, se vuole finire. Questo è un trovavo.
0: Lo venisse grazie alla prossima canzone, perché lei sa nome Champagne Supernova, The Oasis.
1: Supernova, ecco, questo è il plight di un astronome, che io ho detto, io ho ancora il plight dell'astronomia, ma Oasis è già stato in una band che era halt fit grande durante il tempo che sono stato alla cante, sono stato al concerto, ma poi va bene, proviamo.

0: La gruppa inglese Oasis con la canzone Champagne Supernova. In divisa Lucas Lombriser, che ha ottenuto il profilo. Dr. Au, a Suenter, ha coincidito che vous avez un nomnau il sons de Viadi. Cosa avete capito? C'è qualche infallo?
1: Il mondo scientifico è internazionale. E è importante di prendere di conoscere gli altri. Sind sie proprio spezialisiert, conoscen sie das jetzt, in Peronz, wo man tut, kein Klavur mit der Materie. Also sie halt schon eine Flotte, kann es auch vor sich setzen, egal, aber auch ist auslau, am Prüder knuschen, letzt. Die Busch ins Wein in der Jahre, brennen sie die Lubumo, die Knuschen, quälts kein gerade kein Institut, aber ein Schock, das Institut, der quelle Jahre in, der quelle Konturen.
0: Wo sind Sie in Engeltjahre?
1: Nee, also, ich muss schon dort rund, Doktorat, sind ich aus Duasgala, Kalifornien. Der Doktorat. Letzter, per il Thames dentro Berkeley e dentro Turin. Allora, non c'è venuto in questo regno del Thames medievale, per vedere in tutto il suo luogo con lui. Allora, era per me in Corea, minchon. Allora, ma in tutto il mondo, insieme con lui.
0: Cioè, par di quei tross che lui aveva.
1: Esatto, tross, sì. C'è che non c'è venuto, the sun never sets on his empire. Perché era di per tutti il mondo si ci
0: crede. Il soleil va mai dare un dio in suo imperio.
1: Esatto, cioè, perché yeah. La Corea, yeah. L'Asia, l'America, l'Europa, di si ci lavora con la ricerca.
0: Engeltjahre?
1: Adesso è un postdoc, qualche tempo che si fa il dottorato, che si tenuto per la professura. Allora vai di pagarsi in profilo indipendente. Kinds lunga vest lue amflas ving veden sets kun raps per fare cerca sa per gasets in gruppa de cerca a lustons ja e bekins war lut de gruppe ske forsa spezialisades für bunes in direktion und brenn lau e de skivele wurs kun quels a center e bevor so ein pritze kun postdoc kun forsa autors akzents a lau lu forsa ne kapra berakins sa wie wir denn kun namen fellowships per exemple mm-hmm. Eber raps independenz kun du per in per ricercatore sets, also per indipendente.
0: Asco per scotare, asco scienze austriane, se marà sets per zanes?
1: Per qualche senso? Asco una grande causa, sì. Asco qui halt, forse buole, la parte più interessante, aber halt, il vols buole, la parte più importante, per qualche... Nee, also ich wollte es nicht, wenn ich zu einem Platz der Professur muss, dann halt muss ich auch kombinieren, raps, wenn wir denken.
0: Aber influenzierst du quello bu, c'è kins per scottescia?
1: Ja, bein fit. Also qui, entzusetz, sich kins weise die vorsintig in Problem. Kins brennt Themas, kins sa, ki ei aktual, kins sa publica, as vini viden kun raps. Lu ving ovet lunder, kins schins a in a gruppe, lu an sie intig eine responsabilitat, wir quasi,
0: also Tages,
1: nein, man ja, weil ich schon, die Karriere noch, also, per esempio, schon in Doktorand, in der Doktorande,

0: Wenn ich das in eine Karriere scientifica, lu dat es forse schon das Problem sind busche ja de bitte nons aber quei lu magari gref also la chance kins wenn das schon ja jetzt ei forse pinches am lauter wart fuss das grands problem sie kins wenn das set will ja de lavore wieder quei lu se lu magari kins prendu halt sich kins sa ecco mi do se bulmon aber ins publikat ins wing auch kun resultats nofs geht ab bo aber forse buschi relevant also bin schon relevant aber bo
1: aber buschi jackpot der bull
0: exakt
1: bull jackpot
0: aber in dieser hat schon tras kurz aspekt finanziell sind tick kin sar bo jenel risiko de luvrave de quels problems pi grefs per quel che halt la prigla halt kin winglo bo kun schon biars kann probieren, die Prügel kins rösesche boni, wing budo schon ja Problem al grond.
1: Allora quello è conseguenze finanziale, la fin finale. Exacte. Per proxim projections les fanze, cioè lo che è lo più grave de ogni danes.
0: De.
1: So entro l'engeltiara, quando si sta es lo tornai in Svizzera, quando sono in una professura all'Università di Ginevra, c'è un leo, se c'è un momentano, c'è il tema con il quale vuoi sufficientais?
0: De, also io lavoro un momento vide realisare in experiment per misurare ondas di gravitazione in materia schiera, aber sai misurare, per esempio, constante fondamentale della fisica, che fosse in experiment che non si begasse bugien il grigione.
1: Allora, qua c'è già in logico prossimo, in qua caso. Niente la prossima canzone, Supermassive Black Hole, der Muse, in unsere Steine in Papuspei, in quei univers.
0: Supermassive Black Holes, as I said, gerade in Bien, Pleit, ne bo per descrive che che nus lein ets ersetz e realisar con quei experiment a sedrun. Azwar, vai, quei sa miserar undes de gravitazion che vengen termesses o de russnes neres intermediares. Also bo supermassive, ma bein intermediate mass black holes. A letz ein diens treitens quei origin de quel supermassive black holes. Also, wann geht da fit grande fit grands grefs russens neres stock zu kovi stock quei de crasher sche grande. Glidaie kin sa ik quei crasher, ku pipinches, also intermediates collision. Ebein. Allow, eis ja scheike quella collision, questo venus bumis rakunos apparatsa moment.

0: Pink Floyd e la canzun Eclipse. Vus dat leis il profil cul cosmolog Lucas Lombriser. E nus essen già arrivait la davosa part de l'emission de dots, e che hai opinau in qual de monde curte per vus. L'an prima ai, descrivi vus etzi cun treis pleits.
1: Mervellus. Ciao dir. Ed en tai per la fisica, con il problema si dica al me creativ, sì.
0: Perciai esses vos ots angraziaivels?
1: Ah, per fibia causa. aber de la famiglia schon qualche data mi, in se senso, il pibia, qualche drovel, de, zu nen gezaivels, de schiave, schim bient.
0: En c'è situazione per dis vos la pazienza?
1: Also, i resta schon vor kurzem bei Jungs, vor allem bei Causes, schwätzen sich ein Melgist. Jetzt, das habe ich nie, eben, perdere mal die Patienz. Nie schon wesel, nie auch Arguments, bo Logik, das sei, quoi, begare greif. Aber ich habe so busche, also, tell experience, du luvrai, halt, ich seh die Zerton, kins retin, quoi, nie, was. Also, so buche, fuss, so. Sì, sì, però c'è c'è. C'è
0: hai via stems di Jon preferiu?
1: Ah, è zau buon. Na, se io mon, io vien se capesce, ai, special mon, il grigion halt, ai, con famiglia, questa, schon super, als gewesen, non si, privilegini, bo, da vi, tons colm, se grond, logo, se con schis, se zai. C'è non so halt boi in la mare della stadt, jetzt man aber effe boi in la mare fa boi, sono da. Also jetzt gaudi lo e. Forse il stem dentro ein kilo, c'è lo mo freude plover, jetzt lo so, ne pi pau interessant.
0: C'è hai avuto se completa mai totina?
1: Also c'è generale se so boi qua, per cui senza schon in una persona che ha interesse e vasts, e beh, diciamo, meraviglioso, ci dazzi c'è, sa schon, c'è pa mai fascinazione sono altri versi eben in vasti con l'interesse
0: de vosa domanda c'è monte per vos patria
1: also con quel che per esempio oggi è un primo romans senza che io vivo in, in proprio in liu romans ad esempio ma c'è ne in tegina devo dire con quella domanda ne boh de non der kins wing ni de new kins als las regis so der hat schon eine schau sa a kun identifikation kins a personal mein kun in region ka ka ja ka fa o in certe andere persone de per mai jetzt schon parte con la patria ni
0: Lucas Lombriso grazie al fippo col discorso
1: hey, grazie al fippo
0: Ed in cordial, un graziament e a vous, preziales auditures, preziai auditurs, per vias interesse, mi nomai Adrian Camartin. Quel profil vin repeteus l'indigie sera a las 6 a mesa. Se vous volis buspiciasci dic, se vais usia visitar la pagina internet ad RTR, leo am fleiss e un inaga quai discurs abia auter quai sin rtr.ch/profil ni sin play RTR. Nus vena un inner canzun gespetja. Adele, Skyfall.
1: Ja, quel film, wo uns Raul, Dona Diao, che uns erano nella Inghilterra, a quel moment, wo uns essen ihr sta in Scozia, quel film giuga die per grande parte in Scozia. Ihr seht, es ist eine Kazun fantastica, ja, die muss nur noch ein Bujen, sie gut sind, aber ja, kommt das auch.
0: Lucas Lombriser, grazie a tutti.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il Congo da attentant passa 450 martoris in connex con il virus d'Ebola. Il presidente americano avvertisce di una smanaccia comunistica quai in connex con l'opposizione e la migrazione. Qua in dussels tema sozza las dies. Al microfono Urs Müller, BNG. In il Congo si derasa il virus d'Ebola vin avant ferm. Fin l'entrata da Fanadur si è passata 450 persone morte in conseguenza dal virus. In tutto, da tiradont 1500 casi confermati nel paese central africano, quai ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO. La primavera è rotta ora una variante del virus contro la quale chi non ha dato né una vaccinazione né medicamenti. Era in Luganda da infezioni. In conseguenza aveva la WHO proclamato lo stato d'urgenza internazionale, quasi soprattutto per avvertire il paese vicino. Il Stati Uniti festivesse Nozlur 250 anniversari. Già la sera avanti la grande festa dell'Independence Day al presidente americano Donald Trump tenne in plet al Mount Rushmore nel Stati Federativo del South Dakota. Dina Varta el criticia l'ala sinistra dei democrati che all'ultimo tempo codigna pli le elezioni primarie. Dall'altra Varta el avvertì di una citat «schmanaccia comunistica tra i migranti». In rom delle festività tenne Trump oz in plet a Washington. Sil suo entro è dar in gron fieu artificial. Chi che vuol presentare le vacanze d'estate nel sito dovrà oz bler pazienza davanti il tunnel dal Gotthard. Al portal nord trant Rirsfeld e Göschnen e la colonna attualmente 8 km lunga. Jede quintar con rund in ura a mesa da pli tempte viadi, qua scriva il TCS. Il strevecce traffic raccomanda da guncirvi l'autostrada a Tredisch sin la route del San Bernardino. Colonna spli lunga stati erdia al posto con fin a Chiasso. E anche il sport in l'ottavo finale del campionato mondiale de Balapè fronte alla Svizzera l'altro martedì in la Colombia. Il sudamericano sanguinò contro la Ghana con in a nulla. Il solid gol della partita è già accordato in la 14ª minuta. Ersa qualificata per l'ottavo finale l'Argentina con grande fadia al difensore del titolo batti Cap Verde con 3-2 venter prolungazione. La decisione è crudata tra in autogol e la 110ª minuta. In l'ottavo finale fronte l'Argentina sin l'Egipto, che guadagna contro l'Australia con 4-2 sventer setar penaltis. Sventer 120 minuti stevi pari in adin.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle gliffe l'entir grigion. In la montagna si formano in cinz nivels da cumulus. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legno di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In legno di notte si l'entir di da quintar con impedimenti a traffic quai per vedere il maraton da velo.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ciao, benvenuti a quella sonda, la fin d'emma a Giancietta Exact, tenor via Gusto, Giorgine Janchi, a Echefan, da Stern in moment con vus musicalmente. Giuffnas, a tut quella scheren e un giuffnas ils ons ochonto, cu quella energia, fidea sia, scola Cindy Loper, a cantau le zaga. Have fun! Bella sonda!

La pi prominente giubilara che li gede vitigiti il squattro de fanadura da conoscente si in Tirmun. In terra, gli Stati Uniti dell'America che festivescen per la 250 Galur Independence Day fani alla americana, clar, tutta la gronda, tutta din big, big, pompose, fitch, fitch, glamourous, le sparade, il massa concerts, il sfeux artificials gigantics, il seradunà, pils picnics, shalu, scienza, celebra, ad insena, sassezza. L'America, sia historia, ses 250 tons il 4th of July. Te kleine on musica dat Oli Mars a lute kleinze eun a si bugen a ci in terra romance con un sestien gratula pi anniversari.

0: Naschidas e naschilgi dils quater de Fanadur, che nos vensu nio posta cun un qualgia vis bi pleite, tutti ez dati lo scodina per ne vende las 12 a mesa, per us schonine gaits noms nua calz della senda casa. A nos venos propi la gronda quida de stia gratulandin in giubilara che nischida en cei centenè, ca varga cienons. Rosina Manec Spescia, oriunda de Segnas, che sta d'Anton Giuvil cumplanescia l'auta propi impressionante veia decina da de 111 propi da tot cor sincera gratulazione per vus d'una Rosina Manec Spescia tot qualza qualas che contongen la marca da 100 a piaula dati automaticamente la scadiola d'anniversari dat RTR senza che si cisto telefona. Lu, continuenza, compadalza la casa San Giuseppe, vien cuginauz il menu de festa ad il prefereu della Berta Tuor, che cumplenesce il 94 aval natalizi della casa San Martina Trunna in giubilar en sumiez Leo Albin nasceus von 73 ons. Giù e la bassa, pie exactat uiticon am se, esi il Gheorg Colette, che sa festiva il bi radun da 200 ons, ad il pi giuven, che nu se stein gratula oz e il Gildo Hohenecker a Müstair, nesceus oz avon 31 ons. Avus tots prop in Balezia gi de festa, cun tot quei che sauda vitir bellas surpresas, bellas visitas, in a torta de Balezia, etc. Allora, è la semciada, la numero 4 del Mainz Fenadur.
1: La copina.
2: Presentado il bon engiadina a scuol. Il bon con agua minerala. Bonengiadina.ch.
0: Nossa scadiola de cult, eh? Non è in zella. Nua ascella fa viadi el nom de cino, loc cien ven, venciacun, trenta la nombra. Teclena un tic musica, lo vinza ortles marveglias sprenza, eh? Cazzi ci... telefonesce e scena sonda da Balezia dinza forse Outers Plans che tenne l'uraglia vidi il radio. Sono polizia gira. Chi dat cici?

0: Che va schon tradeo della nostra numero 4 del mens de Fenadur che la asce fa via di della surselva Siedo e va lunch anzi.
1: La cupina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Ed va toccan si sedrun tirin giubilari in prim denzil bengi a Nina Levi. Bengi Nina.
3: Bengi Georgina.
0: Tir ci che nostra scadiola se cento quel nascio tot gita in Nina.
3: Che io applaudai de se vai cento metter la scadiola. Che il Giacomo Martin che dov. C'è stato sedrun, era prima volta in Tarueras, si gli occhia un tavolo, all'esercizio divisione del OCMBD, tutto di bene.
0: Santo Paes magari?
3: Sì, è di una più spesa, ma anche quella donna, l'esercizio in te più bieci, in te più... Scusa, con la gente, in te più grazie. Aber tutti da... La zona mi dà un caso, gradosi. Si sente di dire figli bai.
0: È la residenza al preu a Sedrun, ha domicilio d'Anton il giubilar?
3: Exact.
0: E non chi dati dire oggi una bella festa con Giacomo Martin Cadoff ses o John Tons. Nina oggi fosse tutto onor è un da di con a festival giubileum col tren, ha? Furca al bzu. Un intrento storico, è stato questo il plano?
3: Sì, per qualche mese fa è stata quella via Firbiao. A quei sono, abbiamo un frutto per dire, a succedere le figlie, ma sovviso si inslegge tutto qualche cosa che faccio tras, ne vende le vostre cienonze.
0: Cienonze, la vorda pionier che è proprio impressionante, c'è che lugerti già.
3: Kins al archiv de Sedrun a una exposizione de quai a dei fech fech balletia de in a gai e miraquai. Also, ja la buruna ni fach de facil mainz quai plagia quelze de tot quels che in a quidiz. Inamurai e la...
0: Tutti con il cor che batte per la via Fier. Nina, fanzalo o no? Forse quei via di enes in tren historic cursesce in GOC dentro al bzu furca. Nigis. Jezze stau ir, aber otz ve continuesce scoi vamera otz in tic il program. Dati edine pu spede quei.
3: Ja, quei kraju od doma u nauče ne uđe.
0: Ezi.
3: Daj mi raši tođe da pa on kvaj.
0: Dje.
3: Prima.
0: Šalu, Nina. Ina bella fin dama. Ciao, ciao. Toki na otragam. Ciao.
3: Grazie per te. Ciao, ciao.
0: Allo scenza i nostra škadiola. Dalla surselva Siedo a Sedrun ter Giacca Martin Caduff. Pio ciontaval. A sperenca la sorpresa. Gartegi.

0: Allo, es ist Spinei, et alerts per activa vossa vida de Balapeia, gudinia una vonke tocca de mesdici in Franks, temps de la VM cul cecausas special.
1: Che moment! Del campionato mondiale de Balapeia sognau, tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nicky Scuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Deva per linea in moment scebigiaus at X in VM Pinai per vossa avventura mondiale tut speciala lu gizai us las ureglias at a clai.
3: Sur bunemain 2 ures alla squadra marginala teni ferme mein conter. Piccia, mir e l'armes in questo chavel final en mo paucas minutes in Orlauter. Ilia sta il de vos geu din grond trenader.
0: Chi ha in idea cei moment mundial ca quei è stau no loc cien ben venciacun 30 la nombra ins aunt a tot mo inaga sto fan qual petrac tot nor scursi ad activa 0800 20 20 30 per quai moment schabigaus at X in campionati mondial. In giuc plentenzion ca e montau lue grat la fin della carriera din gron trenader de pli. Tradesso bo, ascio bo, tradì, merencica. Ponderavo sei moment, da forse la dritta risposta, che Giorgina ci è leo.
4: Bien di, Casalval, sotto Florin.
0: Bien di, Walter.
4: Chi se ne sia stato 2014, al trenata, forse gli Otmar Hitzfeld.
0: Il trenata al moment? Io stesso vi il momento è stato c'è
4: al 2014 giuc con l'Argentina la Svizzera ha spiegato c'è una sola chiave la minuta con l'Argentina
0: a dos venza tutto completo Walter
4: buono stoppa
0: Ja, se capisci in zauda tut mo in aga, va magari spert, quai ein tekter nes giuc, che nus dei nos abu schon von tut tercenge, ma rent ci che propri fitz el mundil balapei. Ha questo se regordan zonda de quei giuc, proprio drammatica totale. Ha tut quintava anche contro quell'Argentina, vanzo o se la luce de penaltis, il Angel di Maria, qual resta è un sanua e ciao.
4: C'è mai l'Ives Cursenta, buona mensui e galiza.
0: Let's, io credo, è un Shakiri, credo è un giù in è un in quel libro il mir di argentino sincero che proprio diceva bene etonge una meravigliosa lura allora la carriera da Otmar Hitzfeld ida fin
4: esatto tutto qua è un
0: gran trenader che marcau Walter, co vezi io solte con quals mondiali? Mes è c'è il Gioierin per me alla Svizzera?
4: No, se sei va buon mezzello. Ieri andiamo a lavorare. Tutti ne stavo solo, io sono andato senza Gioierin.
0: Ah, aduras.
4: Ma non mi tocca, se mangi una mezza data io.
0: Mera.
4: Mera, in San Paolo sco in spoglie.
0: Eba, scienzao se un quals giuc se memoria, son in fan de Balapei,
4: Ah, niente, ieri. Ok, bella, poi se ieri. Schizzo, in ciclo tutto.
0: In tic da qua.
4: Niente, bien. Vai, niente, dine, bien. Questo è in tic,
0: A dos con la Columbia. C'è Pusaival per la Svizzera contro quella Columbia?
4: Tengo forse caul.
0: Credile.
4: Se è da avere un dir, giù, che se hanno un po' clic, forse chi può un grado in avanti. Ma io non è che vieni, sono adesso a volte dir. Il corporale, ma in genere, sono extra infermi. Ma è stato in dir, giù, che lui
2: La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Proxim. Moment. Adina banknota da 100.

0: Ina bella pacifica sonda di Vigenza in inhoi vegna von las indische fische vos druesa un poet inspiration per presentar qual ura de quella prima sonda del mens de Fenadur. Voilà.
1: Il calendar.
0: Raiffeisen in Movimento, ein Nomoz, ne vende las Indigen zur Selva, la Raiffeisen che diem vida ad ingi de famiglia, plein Movimento, divertiment, plein Petschen, sum Vic. Dentro autor con una Olimpiade per Fons, Rolf Rolsen è presente procura con seu art de balloons per Eid Sterling Jones, Bumotils Pipins, su intermezzi della stress dati lui il punto culminante con una grande show magica ad un programma proprio plein sorprese, tot quei ozne vendeles indisch pleun pecen sum vic. Mi dai in giardino, Zernetz, in Ceva Center Masgi, da lì nel concert della band Huali Adils Schwitzer, Gofenels, Concertation ed Embalation, il Jubileum de Vignons della Corsa de Vello, il Marathon in giardino, tot qua in Vendalin, tocken las Sis, Zernetz, la Plaza Alosai, entrando per il concert de Huali Adils Schwitzer, Gofa è gratuita. Turnier de Balapei con programma Compignant, grillada, musica, sera de festa oz a Schlerigna, il Turnier de Balapei dell'Union Cultura Balapei Romansch, il CBR anceva da Linna sulla Plaza de Sport San Gian a Schlerigna de Pstrahau, ebed il Turnier è un massa auter per sta da compagnia a presenta in a bella sonda. Restenen in giardino auto mi dein a Sameda nella chiesa planta nuo che da tots la vernissage da mercenaris diplomats a galant oms historias della garderoba del signors de salis de planta della due portas avertas con experts che declarano a main tras l'exposizion la vernissage accompagnata da musica quella anceiva lucusera della sciun tot quai e la chiesa planta a Sameden. Venina in Engedina Bassa, no il cantautur Tuecin, dat concert Pascal Gamboni e la buvetta a scuol, el Zunni a Conti, ne vende las duas, tocan sera de las Ciun ad in Puspei, scriva Pascal Gamboni sulla pagina del calendar.ch. Della Fundazion Nairs a scuol, dat in prelezion ceder e Mar, il roman della autora, giornalista e docente Johanna Lier, la prelezione vigne moderata della lirica ad autora Florina Badel Avon, a Suenter, la prelezione dati bar, a tot quai anceiva della Sciun e la Fondazione Nairs. A scuola.
1: Il calendar.
0: Ed a proposito Pascal Gamboni e lei sem ciao insieme con ciao de feu con quella che è il helicopterino.

0: En 10 minutas tocchi de masie, nossa rubrica dils impuls, il jauer David Spindler, schau esser part ir din excurs ornitologic al mund dils uccels della Catalunya, oz, se dedicaschol a quals uccels chins gi magari alla angiadinesa un vaira vogel.
1: Plasch saia un vaira vogel, disni. Les impari tratte, lura fal roba sul vadias cia ces nos arischen da far. Ses auto citoras co impuschel flors, ed invien fal al bogn ant il rom, nütra clüt, ice bathing, un trend. Schaun dit, dat in cünchel si im vera vogel, cur ciaudera a moi nu faunt, schima meteo ad una vaunta din cün fitch containt e vif. In cünchi ciubla melodias all'infinite, ci des agil sco una randolina. In a randolina ci sgola sco una frizza tras l'aria per cifer insects diraunt una bella saira d'està. Im vera vogel sto esser simpatic. Se aveste nie access al internet sco faunt, ci vesse au forza vis cia mia definizion dad esser un vaira vogel nud era da tot quella comuna. Durant al Medioev ven in empe l'impression cia in cünci fa robas spaccatas, cia una tala persona aia uccès citila fuan pel cerventuarn. E si gean cia in cün sia un pasco una ciueta sci manieni, cia quai sia una persona un pare tratta ci agisce da quai solitari. Jana observas uccès sco faunt, e sun de la vis cia mia definizion d'era giusta isce buna.
2: RTR Impuls.

0: tras la fin demna cun RTR.
1: Per mei, cun vus imper pass tras quella fin demna esistau quae, Georgina Janchi e in ven. Ciao ciao, hai già scuitato da vus. A buon bridei, stelegers.

0: Las novitats ter RTR.
1: In Germania comincia il dì de partite della AfD puntual, main quai malgra proteste bloccades. Ed il Papa visita l'insula Lampedusa, quai or solidarietà con i migranti che provano a attraversare la Mar Mediterranea. Quai in dusles tema sozza la sindisch al microfono Urs Müller. PNG. Ad Erfurt, nel Bundesland Thüringen, hanno millis persones demonstrà contro il dì da partite della AfD. La polizia discuore in questo connexer adunt 20.000 demonstranti. Clamà als protest contro la partita dell'extrema dreccia an sindicats ed ulteriores allianzas. Tenor l'agentura de novitats tudesche DPA al dì da partita intan comenzà punctualmein, malgrà che ai da protests e bloccades de vias. Papa Leo il 14 Javel visita oz l'insula Lampedusa in la Mar Mediterranea. Con sia visita veglia il Papa riguardar als numerus migrants che in riscià lur vita contraversar la Mar Mediterranea sin questa ruta e da quels che sain morts der l'emprova. Mincion emproven millis migrants di arrivar dall'Africa dal nord in l'Europa, quae savens in barches fulanades e bich adattades per in tal viadi. In il Congo sederas il virus debola vin avant ferm. Fin l'entrata da Fanadur sein passa 450 persones mortes in conseguenza dal virus. In tot detti redunt 1500 cas confermats in il Pais Central African, quai ha comunicia l'Organizzazion Mondiale della Sanidad WHO. La primavera erotò in una variante del virus contro la quale chi dat ni in vaccinazione ni medicaments. In Luganda da infezioni. In conseguenza la WHO proclama il stato d'urgenza internazionale, soprattutto per avvertire il spaiais vigins. Chi che vuol presentare le vacanze d'estate nel sito dove è rotto per pazienza davanti al tunnel del Gotthard, al portal nord tram tramsteg e Göschner nella colonna attualmente anche 5 km lunga. Jede quintar con bonmain in ura da plitem te viadi, quai a comunicia il TCS. Il servizio traffic raccomanda da guncirvi l'autostrada a 13 sin la ruta dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffic sin las vias grigiunas. Colonnas pli lunghes dat ier al posta cun fin a Chiasso.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle gliffe nel tir centun. In la montagna si formano in cinz nives da cumulus. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione da Quira. Da maune si det sulle gliffe, la sera poi localma in venir bletsch. A Quira da tier da maun, intorno 28 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 stati colonne strandro quere site la Punri Hanau, quai per via da Memia Blair traffic. Jede quintar con redont 10 minuti stepli tempte viadi. Ed en l'engedin es lentir di da quintar con impediments de traffic, quai per via dal Marathon da Velo.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR La Marella.
3: L'on 1985. Jeven amo var 250 ufans a scola a Tujec. L'on passas podeva dombrar vi d'un man quans ufans ci sunamo nats in comune.
4: I absolut mein auter je auter qui occurrenza de sport ni auter qui fiaste sie alla baselge e auter sen wie vets ins gadel moment vone scola u fauns va un ons vesemis lu quals maliags de du fauns la sera plus vis intorn e con motors intorn quai dati o strus quai malei dati bige play.
3: Qua ci smos in Tujec non è però un cas unic. In Grigion nascen actualmente su se Pax u fans sco de spesur 50 ans più. Sainz immigrazione diminuis la popolazione del Grigion marcante mainz. Fin già ossa dae de più mortoris sco nascentes in Grigion. Il rom del programma de sta pro RTR repetina emissions cun temas ci non han pers nöglia de lur actualità. La Marella Baby Bust Grischun ha realizzato nostro redattore John Caviezel ben l'an passato ed è quella esa moduna rilevante e quella trattainos qua pro Ondas RTR. Per l'introduzione al microfono, Elias Tuzeos. Il Grischun si è in una fase con un livello basso storico della scienza, per cui è John Caviezel stato l'an passato a discorrere con persone che si dedicano a modo professionale con domande di demografia e a discorrere con persone che sentono in loro mince di ciò che vuol dire se nasce più un infant l'an in comune. Baby Bust, il titolo della Marella, è del resto un termine inglese che descrive una fase con speciale meno spacche nelle scienze. Il termine è il contrario del Baby Boom.
2: La Marella.
5: Varga Curontons, ein Scolaste d'Archivar Kommunal Terzisi Hendri, da Schole le Vishnanke de Tujic. Et Elzer Gordong Otz, die John Sventer sei Pension, fich Weinko koi Stau, kukai Deve in Vishnanke ang in Schwatte de Pliafons ke Ossa. Kukai Deve kum Plio meins zu Tinebjars av Donze d'Av Dontes, ang Anades kun Veng a de Pliafons.
4: Il giorno in cui sono al seminario, il giorno si attonte, era qua sempre in una normalità, ci aveva grandi classi, ci veniva a fride con la forma, ci aveva più al seminario di istruire, qua era sempre in una normalità. Klar, weil ich gut jule, wo ich auch alle Phasen noch gesessen habe, besaulen sie nach, dass ich ja in den Medien, die 14, 15 auf uns, die hat ja in Schuppel, sonst vor sie die Chance, weil ich auch 14 auf uns, das ist ja auch ein Sparter, weil ich auch Balletzien uns.
5: En ses de vos ons sco scolast primar, quart von calius in pension il 2014, ai quelle medie de fonds ang ina gas reducida. A sce cal alla fin finale e instruo duas classes en ina. In ons si son treis. A quel trend negativ e luebo plisse fermaus ils ons sventer calius in pension, declara Terzisi Hendri, calavura angadine sco archivar comunal. Und sie zeigen, dass bei einer Ponderadelle, die sie kompieren können, mit einem Korantons.
4: Ich betrachte die Wiederlohn 1981. Wir haben uns in der Tür 200 Konten auf uns gemacht, zu neuer Schule. Adesso sei radun i sabbi che ho chonta a quella stefra smossa John eclatante mein al sviluppo in tuieces de vosons.
5: In svilup kins vese del reminent e fich bein ela statistica de nascientes de tuiec.
4: Du se regorda den primes ans tu adau scola eri in a media de 20 chun, lu sei stau in a periode de media de 15-16, a lu mia de vose partiu a instruiu er lu scella media de 10, de picciu sona in pensiun sei ju an gio, de tot anine veniu in a media de 6 uf ans.
5: Quei cai bomo 3 gades pli pauc che la media de 10 ans davon curontons, pi les anades 1980-chun tocan 84, ma bain etze cai kai a ashaya entsetz ang maidau ins de vos duchenons
4: kai a maidau io a facine prescrutazion del genivavel centanello va io traccior las nascienches del zufauns schins vo atraz del genivavel centanè sai in media di antr 20 siata 31 fauns klar in stück mit in a tiarse de quels mureven aber ihre stavano dine wenn 21 fauns per onch maven lu a scola Quattro scolari avevano due classi, due classi, tre classi, toccano c'un conto 60 fauns.
5: Constant sotto la media di 10 nascienti per anno, ha esiperio il davos di agions. A con qualche, quel trend negativo è os angine gas accentuaus, fa quei regress di nascienti, quei baby bust, scolving e numnaus, tompli quei taus als tuocinze, tuocines.
4: Qua naturalmente c'è una situazione un po' allarmante, sinds di in una scienza agli anni 20-chun. E semplicemente vai la speranza che qua è una situazione unica, che qua è il più basso possibile che so quasi essere, non l'hanno sbagliato detto, insomma. Qua è auto, ad esempio, le svie di Svezia, le lute von qui taude qua, ogni certo tema era.
5: Clar, è ad elfan con le cifre qui taus, Perciò è perciò dius che le nascenze annuali vengono più più cresce grande nel prossimo zons, a cercare di stoppare quinta con una media da ciun toccansis a fonds per on.
4: Naturalmente faccio qui taus, perché io vedo semplicemente lui era i maun che tutti hanno fatto da per tutti, e la cultura, e ora vanno tutti a lungo tuo cin, ci vengono forse un po' promuovuti, con qualche i sudest de promover la scuola survegna in gran problema, che è evidente che vedo in Zavagnia, l'ho dati mi dades de struttura.
5: Vuol dire che hai lui da fusionare con un'altra scuola, da mettere insieme in classe, non è da riduzire personale. In tutto caso, constatisce Terzisi Henry, il scolaste pensionato che lavora con l'archivar comunale, che la vita tuiece è semidata in stavos decenni, bene per cui che dat ad una plipaux a fonds.
4: E assolutamente altri, e altri qui è occurrenza di sport, e altri qui è fiesta, e la baselgia è altri. Se in via vedi in sgada il momento che vanno a scuola, u fauns, va un onz, vedi in luce quals magliags da du fauns la sera per la svisa intorno, e con motors intorno, quai dati oggi trus, quai malei dati bici plei.

0: Prenins per exempel in studi actual ort la Tiara Tudestia cun varga meli donnes cain se decedides sapientive main da bovigni moma. Qual conferma per lina clar ils arguments principals cain schon viginum nai, per l'autre mosel denton è cai dat ong biaras autres regiuns de desister sina fonds. Regiuns che bien la mesedat de las participantes valetescen esco relevantes per lur decisiun. Sper che las antema da esser surdu mandades sco moma ni insomma d'esser insperanza da parturi, giogen per exempel e ponderaziuns de la surpopulaziun ad il verstig ecologic dina fon in importante rola.
1: Es gibt keinen sinnvollen Grund, sich für Kinder zu entscheiden. Die Erde leidet bereits erheblich unter den Menschen. Ganz abgesehen davon, dass wir auf eine Ressourcenknappheit zusteuern und es schon jetzt nicht gebacken kriegen, die vorhandenen Ressourcen so zu verteilen, dass jeder genug hat. Es gibt keinen einzigen sinnvollen Grund, ein Kind auf die Welt zu setzen.
0: Sper tot quelles a quels kein sapientive mein se decidide boa via fons, dati naturalmein e figbias christians ca sambo a vina fon, se jekels volesen in se setz. In a rajun ai per exempel la non fritjaivla dat. Quella es augmentada continuada mein ils de vos decennis. En Schweizer se zegin scienziai a scienziades ca circa mintje se tavel per sa bovini genitur per qualche indedels ai non fritjaivels. Quai corrispondete noch las recerches actuales de la WHO ni ed il Fonds de las Nations Unides per la Population, circa a la media mondiala. Restein se gestir quai studi de las Nations Unides duon. Quel mossa numnada main cae dat ang biaras autres regiuns, gratas și decisivas co l'infertilitat, de coca quelns a quelles ca vesen en se sez bujena fonds, an bu in ni ang de plie fonds. Per exempel, che il partenari ni la partenaria se gide bu avon del tenie casa a delle tira de fons. Che manca in una buona tira de fons, ni insomma in una partenaria ni in partenari. Denton è il squitaus per via della situazione politica e sociale sa esser in una ragione rilevante.
2: Il è un fans, ma qui time vigne ja degna pi greif. È impossibile da comprare un'abitazione in Timarcea, né da piracciare in segna per un prezzo ragionevole. Adile serve mettere in un fanzo nel mondo non ci ridia guerra, a non ci le condizioni degli ambienti vengono a degna mendres.
0: Vengono per esempio in una donna di 29 anni di Mexico citata al studio. In studi che vengono fatti con varie 14 mili persone o da 14 tiare che rappresentano ben un terzo della popolazione mondiale. Il fattore centrale che ha tenuto questi studi denton la più grande influenza sin avere fonds a il temps, l'energia ad il smietz finanziali che sto imponder o zil di per in fond. A caudati bain certes barrieres, certes restrictions finanziales, ca varga la mesedat las persoones domandades, nomnen sco rajun de co che les an bo tonze fons, sco co che les vessen bujen. Sper bo ave avonde de nes, eise vens e de facul l'ouvra et habita.
3: Ed è unifend, nu planisesch però de var pubgers. E non se semplicemente na prestir qui. Mia situazione finanziella è instabile e non se quant lunch c'è dentro lavur. Abitazioni non arriva botna da paier ed il scost per la cura e la scolazione dels ifens quel sumoz.
0: Menegia exemplarica mein in una donna de 29 anni della Sambia. In citat che sotto strihesce che trova ben e in una sicurezza economica per via fonds. Perché i bias cristians sovvengono ozzel di pli paugs ni in somma bo pia fons per qualche quella sicurezza economica manca simplemente delz, ma negen ils autores ed autores de quei studi delle Nazioni Unite.

0: Vonda esser innovativs a prender las chances che se daten. Per exempel, cun in ressort a dieni, ni ovres solares, per fa ascheia pli attractiv la vischnaunca, ton puncto habita, plazes de lavur, sco e novas purgides pils indigens. In tala purgida ai per exempel, kins sad i als museums a fa tot il sport de la region per 333 francs, respectiv ils affons, per 33 francs a don.
1: Un prodotto in una progida unica, che tutti dicono che è sensazionale, questo non si fa grazie alla buona collaborazione con le spendicolari, questo è il motivo di dire che io vengo forse con la dimona, e è il motivo principale. Il motivo principale è di una piazza a di una abitazione pagabile. A cui qua è constato, vanno le persone che vengono. La sfida è e han conosciuto se stanno smuff prendere le misure se qua è tanto aspetto per gratteglie qua io sono presciudius che in ciun dei giorni vengono in altra situazione se non prendono le misure se non c'è nisco qua che va lui è qua una fece simple grafica da mutare se lui vengono in 20 giorni in una vachnaunca che vengono se smuovi considerablemente questo è il risultato in 20 giorni fosse se io prendo quel pleito se fosse una catastrofe.
0: Il venerdì è la popolazione di Tujic venuta informata da Vartins Plans per aumentare il diembre di abitanti e di nascientes, quai senza le medie. C'è che Tujic e la popolazione decidono la fin finale da fatto per far fronte a quel trend e se quel porto lo è freddo, venga a samuassare le prossime decenni. Quai ai bain mo in de biars exempels coil regress de nascientes, il sinum nau baby bust, influenzesce schon ossa les vischnaunkes grigiunes, a cecins en prova da fa per da contrapaisa quei trend negativ. In tema ca vegn en tota cas a facentanus e vinavon. El grigiun san de mince cas di ca la situazion ai buong allarmonta a ca quai ai ebolen prima ga ca la societat semida. Denton klar, mince mi dade demografica a e differente sfides per conseguenza che schwarze nus de se deta. Magari pli spert, magari pli plaun. Conus in ina dominiacoi ven il futuro musa. A quoi che pertocca les regions de cocco nus sovin ed ina pli pauxa fons, nus anza di che les ein bein fic differentes et e individuales. E la svanda vende volesse realizzare, avere più tempo per se sez ad essere contenti con la vita, toccan essere non fricciavels, venire più tardi genitori, bo vole surpopolare il mondo, ni insomma saver prestare finanziariamente in affondo.

0: La Marella.
1: Scolas vödes, Union senza commembers e commembras juvenes, giassas senza sbraizzi dufans, l'effect de pacas nascentes es mossa in un comun o in una val cun de più silenzi. Un silenzi che blers e blers nu volen mo acceptar. Sche da, per exemple, progetti de fabricare abitazions paiables per indigens. Sche quai e d'otters programs ci dessen render più attractivs nos comuns rurals porten frutz, mo sarà bel temp. Alt spara però clair, ortacina forza nu crescel chantun gijun più. De più cifras e fats de vartel de gres de pops e popes, c'è David Vaud al resto in nostro articolo online rtr.ch col titolo «Cura che il regress da Pops e Pops diventa una sfida». E in ABQ non va in discorso con Lucio Stricker, che vorrà dire il Marella, il manader da dati e statistiche dell'Ufficio per Turismo ed Economia del Cantun Grischun. El ens ha declarato a mo un per fatto di volas cifre e questo dina qua. Dove un paio di musica di Jason Mraz, che è Live High Pro RTR.

0: Las novitats ter RTR.
1: En el Valais agiliu in Enguladic en una stizzun d'armes. Con una acziun gronda, alla polizia pudi sclerir il cas. At en la Germania an pliras mille persunas demonstra contra il di de partida dalla AfD ad Erfurt. Od stati aura sugliaiva, a quir arriva la temperatura fino a 28 grads. Il studis provus al microfon Maria Fiali Bundi. Suenter in Enguladic en ina stizun d'armas en il Valais a la polizia arresta 5 culpabels suspectats e 2 complicis. Ils culpabels suspectats ha in la notte passata a Sion ruzzi la porta della stizun e sa in suenter fugits con la rauba angolada en in auto con il numero franzos. La polizia valesana è stata in acziun gronda, quai era con drones e con un helicopter dell'armada. Da pli indicaziuns da vart ce precis che veni angolà na dati na Ginnes. En la Germania an pliras mille persunas demonstra contra il di da partida della AfD. En la citat Erfurt, nua che il di da partida a Liu, an las demonstrantes e les demonstrants tranter auter blocca la via d'access all'occurrenza. La polizia stima il dumber de demonstrants sin var 20 mille. Appellà alla demonstrazione contro la partita della Dreccia, vevan sindicats ed ulteriores allianzas. Tenor l'agentura de novità studescia DPA, aia il di da partita, malgrat las demonstrazions, entant comenzà punctualmein. Blairs del Sisci and delegats della AfD seien già arrivats uras avant l'enciata dall'occurrenza per evitar las blockadas della via. En il Congo cresce il dumber d'un frendas del virus d'Ebola. Fin l'enciata fanadur sain passa 450 persunas mortas in conseguenza del virus, scrive l'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO. In tutto detti avar 1500 cas confermats en il Pajais Centralafrican. La primavera è ruta ora in una variante del virus rara, contro quella dati ni vaccinazione ni medicaments. Era nel paese vicino la Uganda aia da infezioni. In conseguenza, alla WHO proclama in stato d'urgenza internazionale, quai consunt per avvertir il paese vicino. Chi che vuol passantar las vacanzas da stade nel sit dovrà pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord tranter Amsteg e Göschnen è la colonna attualmein 6 km lunga. E da quintar con vari nura da pli temp da viadi, quai a comunicà il TCS. Il servizio da traffic recomanda da guncir via l'autostrada a Tridisch sin la ruta dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffic er sin las vias grigiunas. Colonnas pi lungas dati er al posta con fin a Chiasso. E tar il sport. En lo chavel final del campionati mondial da Balapé fronte la Svizzera il prossimo mardi sin la Columbia. Il sudamerican San Gudegna contro la Ghana con in a nulla. Ersa qualificata per lo chavel final è l'Argentina, con grande fadia al defensor del titolo batti Cap Vert contro Esadusso entro prolungazione. En lo chavel final fronte l'Argentina sin l'Egipta, ca or davant Gudegna contro l'Australia con 4-2 su entro penaltis. La capitania della nazionale svizzera, Lia Velti, torna su entrin onter Juventus Turin per spiel Inghilterra. La duna da 33 onza sottoscritta Brighton e Hove Albion. Avanza l'engagement da Juventus e è la stata 7 stagioni da Arsenal, nuo che il team ha tranter auter guadagna la Champions League.
0: La meteo.
1: Od stati aura sui aiva, il suo intermezzi potesse dar nivels da cumulus sur las montugnes. Las temperaturas maximales entranter 28 grads a quira e 21 grads in l'engiadina auta. Da mandati aura sui aiva, in l'engiadina bassa potesse contersaira dar plievgia.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tridisch stagnesce il traffic tranter quira sit e la pundre Hanau, quae per via da memia bler traffic. En l'Engiadina è silentir di da quintar con impediments da traffic per via del marathon da velo.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Viadi special. 100 ans traget de tren, tant er bricke moste una locomotiva speciale a lanciare la festa RTR a discorri cul locomotivist. E tunses uns a Sameden. La Brass Week agnilu a Sameden. No dodin, ce ci fanilu se bel quell'efna per participantes e participants. Mes nom Elias Zuzeos, Allegra.
0: RTR. Mes radio. Mia lingua.

0: musica da sta. Un bel di da sta. RTS Naturalis, Virtual Insanity. Jamiroquai. Unders passales dudas. Quist'on festaggia la lingia da Trint, antar Bric e Mustè, ses cientava l'anniversari. Davo passa dej ons da construcziun dera la lingia nuda lanciada al 1926. Per celebrar quell'anniversari, aia dat un viadi da giubileo. Una locomotiva del 1948 es viaggiada da Bric fina Mustè. Locomotivist è stat Emanuel Manetsch, l'om da 34 ans lavura da spiocinci ans per la via 4 Matterhorn Gotthard. Quarda vol arriv del tren special a Mustè, a nostra redattura Lara Cacceng, discorri col locomotivist.
1: Buon festival della linea del tren da Bric a Mustè, siu cienava il giubileum, c'è montata a quei per vus Emanuel Manetsch?
2: Also poi naturalmente per noi in fece speciale in evenimento con quel che noi lavorai in una amica di con quella vai a fiera e poi altri. È già in una ferma college per quella media, per quella vai a fiera.
1: Per quel giubileum hai dato un viadi del giubileum con una locomotiva veglia degli anni 1948 che è partita da Bric a Zandameun e vus assis con quella. C'è sentimento in questa?
2: In fece speciale, certamente è naturalmente in tecnologia che esiste con quella macchina, poi se c'è chi sa, o fa amici di, ed è che hai una buona manigina alla casuna in gara, se fa, da loro noi, qui naturalmente c'è un super.
1: C'è lo speciale di quella locomotiva?
2: Also c'è che quei bagiau sito d'auto che si vede che si dà, poi fece rustica, fece sempre, qui il lavoro meccanico, hai una manigina. Il nuovo veicolo è piuttosto che si può in bureau, come dai qualcun clima là, che tutto, che è quello che ha buono, che è quello che abbiamo, che è quello che trova per lì.
1: Voi siete così, buona mai 7 ore con quella locomotiva, a compiere la pausa naturalmente, e su 96 km, hai dato difficoltà durante il viaggio, né a tu funzionavi con questo?
2: No, funzionava tutto, quando abbiamo planizzato la macchina e la flotta, con le auto stanno per noi, volevamo giù i biviadi.
1: Cienons lingi da tren, Bric Mustè, c'è già vi già svus alla lingia per il prossimo cienons?
2: Il mio più fermo di visto è che la lingia sui abzu è mantenuta, che adesso in tunnel in gara, il fermo a venire, ma che quella lingia è della sovescia tutto. Predestinata da è vivina in mondo del turismo da loro no forse quei don c'è quello venire si nega ci li sì
1: e tu che festival
2: io però sei in mai bien quei vedi su tutti non sto un po' io so contento che ti auto te c'hai predi lo spazi
0: al puls del grigion del rest Sono buon riuso, buon riuso. Impressioni della locomotiva, dal viadi da vrtr.ch.

0: Adios.
1: Hello.
0: Rihanna, qua per RTR vain spassar las dudas. Cici des via già quist'efna tras semeden varado di tuns e suns dad instrumenti da tola, dad instrumenti da brass, da spe quinde jons in scunta nempe semeden minchon musicistas e musicists della musica da brass per lo scenum nada Brass Week. Durant in efna sun alle profis ci dan kurs per musicistas e musicists da tot il mond e le saires pon participantes e participants loro mos arminciada ci cian in preis. Per Anna Bisatz da Schlarigna, ci fa parte del comitè d'organizzazione Esco Volontaria, una bella roba. Florin Juan ti l'ha inscontrà.
2: La quindicevla edizione della Brass Week a Sameden o a tratt er quistan spirils 21 meisters da differenti instrumenti da blech, er encia arduant 100 partecipants e partecipantes. Quels pem durent lefna fir part als cuors da meister. Qui per imprender de grandes corifees in lezioni singulas o er in gruppa, cui rintorn melder con lur instrument. Per ciò tot funziona, trovo che però er volontaris cu Anna Bisatz. Ella fa parte del comitè d'organizzazione ed è la responsabile per il quadernin del programma. Ma qui non è però tutto.
3: Io sceglio di essere sempre responsabile per il check-in. Questa domenica sono 95 partecipanti della Brass Week e aiuto un po' il check-in a museo le abitazioni di vacanze e non c'è per me a stare.
2: Ad una d'arciò detto che però è situazioni inaspettate ens e durante la Brass Week. Con quest'anno un partecipante e si rivolge un di mema bot.
3: E allora sono io a guardare le stanze libere, sono l'abitazione delle vacanze, a guardare se è già pronta, con una gia fatta a letto, e quando era tutto tip top. E allora sono io a pigliare quello, e lui era giusto l'andervia a suonare la vaccina, lo poteva intanto esercitare in una sela con l'accademia.
2: E con quella è da pigliare il giovane partecipante alla sela, suonava con un virtuoso il clavazzin. Questi momenti intimi della musica saiano per Anna Bisatz la parte positiva del suo engagamento. Durante i numerosi concerti che la Brass Week sporge, posso aggiungere la musica che viene presentata in un altro livello. Ella è già da lavorare.
3: La stella è guardarci in un giro in una porta, in tenta sonna quel giorno, e la stella è di un annunciare il prossimo touch e ci sonna. E qui faccio la gente. E la sera è possibile venire a concerti, questa di una flotta.
2: Qui, sai, per ella era un certo pagamento per sia tempo ce la donò la gente per evenimenti con la Brass Week.
3: E faccio proprio la gente, faccio oltre il lavoro volontario e faccio... E c'è che cosa era bello, se si può fare qualcosa senza guardare se viene per io o no, semplicemente per c'è questa una lessica roba.
2: In avvent, voglio che per ella sia l'ultimo concerto della Brass Week a Sameden. Nempe con la prossima centina del comitè d'organizzazione. Perciò c'è sia la Brass Week 2026 e senza la Brass Week 2027.
0: Il concerto di finizione della Brass Week a Sameden è già le 8 alle 10, però i damo un'occasione di parlare questa sera musica da brass, Mattias Kowalczyk alla trombetta, con suona con Simone Weber, ci suona l'orgla e quella cinch, questa sera il baselgia a Bever. E seguo un po' in musica qua. E l'ora, le 12:30, viene un'ora delle gratulazioni del 4 di luglio. Te stai andando via.

0: E con quai sono le 12:30, tempo per gratulare.
1: Le gratulazioni.
2: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardino.ch.
0: Giubilars e giubilars, tanto 3512 ons, un'ora plein belle festine d'anniversario qua pro RTR, pels 4 de lul 2026. Mes nomilias tu ceos, e sono noz, vos guida auditiv, as podesse dir. Vos meister de feste, as podesse dir. Schis vor. Romancia, belcesse della partita. Al prim giubilar, sta a Müstair, a nom Gildo Hohenecker, e per el vain accettai per plez la posta RTR. Ciar Gildo, no tots te gratulai noz de cor per tes 35 anniversari, per l'avenir te giuvijaini tot el buon e ci restas frisci saun. Tu ci despedis mais bab de Nelio e qua jaldas zont e la baia is gronda. Fa oz in a flotta festina e jalda tes di. Le gratulazioni vengono da tia donna Sara Cornelio, da tia figliolina Talina, da papi, mamma e da tes fratelluns compartenaris. Lente a fare un plagiare col giovus musical Mont Plein Coulour da Sara Iolia. La canzone giovusata canta Sara, la donna da Gildo. E quella plazzaina per Gildo Hohenecker da Müstair per 35 anniversari. Giovusain tutto il buono.

Mont plein culur, Sara Jolia, per Gildo Honecker, da Mistarciaz, 35 ans. A Trun, in la Casa San Martin, sta nos prossim jubilar, ce presentan qua pro RTR, 73 ans, ale, qua es Leo Albin. Oz festivesse il jubilar Leo Albin de Trun, si attonta 3 ava al di de nascienche, il concussedenza, il personale, la maina casa della Casa San Martin, Division al jubilar buona sanadat, contentienche, tot bien per l'avvenir e bia las uras tirnus alla Casa San Martin. Division in a bia la fiasta de natalezzi. E quella in romano con la Società de Musica Trun, col Geburtstagsmarsch per Leo Albin de Trun, ciao 73 ans. Tot el bun!

La Società de Musica Trun cul Geburtstagsmarsch d'udi per Leo Albin, c'ha 73 ans e ci sta la casa San Martin a Trun. S'dudesche 38 esa RTR vaivet vossi las uraglias, e noi in quell'ora giù ci no celebrai un anniversari da giubilars dals 4 de Lull, noi continuai con Georges Colette, ci sta ad Uetikon am See. Tot ils dies ver de Lluns de la Val Sursees, Moscha, Rosmarie, Michel, Margarita e Tona, gevegen de cor blera sono andate dang blers belzons en compagnia della tia cera famiglia. Giolda il tiesde de festa con un buon giantar, un buon glas vegne, buona compagnia che els auguris at termetainza con la canzun Sursees. E c'è che vuoi nuove zeivet ossa, c'è che evets però es un portret, ci anco amo aggiunt, in giuci sta su, citat, gepflegter Oldtimer, 80 Jahre Spezialedition, gewartet, gepflegt, geölt, fast alles Originalteile, nur leichte Gebrauchsspuren, top Zustand. Top Zustand amo con tanta ans per Georges Colette, ci oz. Anniversari e ci sta at Uetikon am See. Sursees, Dudina, del cor viril, Sursees. Bella tantavel de Georges Colette, tot, tot el bun.

il cor viril surses cun la chanzun surses dedicada al 80 de Georges Colette ci sta a tuetti con am se la prossima giubilara quella a 94 ons il sta a cumpa di alz e a nom Berta Tour oz ascia Berta Tour festival anniversari del 94 ons. Nos a giubilare da Sumvic pren bugen parte las activitats in casa del suenter mezzdì gaude ela de stan compagnia sin terrassa nin cafetteria. Nos gratulain de cor sin natalezzi giovijain in abiala fiasta cun vossas visitas tot bien ed ambia bials moments in nis miez. Cordial salits de concussadentes e concussadents tot il personale la meina casa de la casa Sogn Giuseppe. Musica giovijada ven della società da musica su un vice compadialz e noi incletora Angelina pel 94 aval da Berta Tuor da compadialz e giovigiain da cor tot al buon.

La Società de Musica sunt vitg cumpadials a sunar Angelina pel 94 aval da Berta Tuor da sunt vitg ci sta in la Casa San Giuseppe a cumpadials. Ed ossa nina pro un anniversari tot special, 102 ans a la Rosina Manec Specia Oz e sovint automatica manci una copina da RTR. Ella is de Segnes e non va in sunni posta per la giubilare. Rosina Manec Specia, oz ils quattro da Fenadur, asta nostra carezzata mumma, tata e basata Rosina Manec Specia, festiva a Vil, si u cene dusava natalezzi, il ravol da sia famiglia. Leo tir gratulainus ad ella da cor, con sia buona memoria, confidenza e contentiancia, as ella per nos tutti un grande exempel pel qual nos essen feci ingraziaivals. Cara mumma, nos giovigiana ti da cuor tot bien e la benedizione da Dio. Vegli, el vina von a compignà e proteggir tai di per di, coi giovigian tesa fons cun famiglias. Al giovigian concret vendel a elper curli obra faz Maria la regina dil ciel pel Rosina Manec Specia. Ciaoz cient e dus ons, no giovigian, tot, tot el buon.

0: Maria, la regina del ciel, del Elpler Curly, Oberfatz, wenn du die per Rosina manetsch pescha tschiaz, tschient e dus ons. Non ci visein total buona. In 5 minuti sa luna, c'es RTR colura delle gratulazioni in ura dedicata a vostri vus per giubilare e giubilare in questo caso del 4 del luglio, non ci finge a zvamit in telefono a ciascun di un anniversario. E da ciascuno della nostra cupina, la nostra tazza d'anniversario, la Nina Levi, a telefonare e gratulare a Giacomo Martin Caduff. Ciao, ho 80 anni e ci sta a sedrun.
1: Io apro già, da se vai a mettere la scagliola, che è Giacomo Martin Caduff, ci sta a sedrun, era prima a 80 ruere, se gli ho c'è un tavolo, all'erge visita del OCMBD, tutto di bene.
0: Qua è già vicino di noi e tra metà in quella tazza al Giacomo Martin Caduff a sedrun per l'80 anniversario con un paio di ucerie, una sorpresa grateata grazie a Nina Levi da sedrun.
2: Per vos, con vos.
0: E ora siamo qua al main a 20 minuti. Fin quarto per saluna se volete telefonare e gratulare a vostri chars e chars per l'anniversario. Ci loro telefono è 0800 20 25 30. Tanto tutte le giubilars e tutte le giubilars ci hanno presentato traino la fine dell'emissione la busca la sorte per due buoni per il buon in giardino a scuola e vale di meno la pena di far col telefono 0800 20 25 30 per gratulare live al radio con la busca di musica e con la chance di guadagnare buoni per il buon in giardino per vostra giubilare o per vostra giubilare dal 4 da lui.

Bad Girls, Donna Summer. E dosa, hai, osa vesse giusta jent, tutto mo eint qua un gratulant al telefon, ma è cracci la piccia süderce. E Jess non fa nire mo una canzun, e c'è il tairla, al gratulant, c'è giusta stata telefon, jenter c'è telefonar, loro podan in sembl gratular live, in peda c'è esch, tu ves citar las gratulazions. Faina qua e provaina mo una nola o cent, vainci 530, no vaina mo tempo vonda per vossas gratulazions.

0: I signaliet für di Andreas Gabalier, RTR Colura delle Gratulazioni. Sin giocce voi potevet gratulare live via 0800 20 25 30, giubilares e giubilars, con musica e con la chance di guadagnare bons per Bongiadina Parese. Con la chance a Heinrich Schier, ossa era, les inviadi, les da vicinanza da Berna, da Pieterlenzer Heinrich, allegra.
1: Allegra.
0: El telefona per Guido Schier.
1: Mm-hmm. Guido, io l'ho gratulato in testa, si sono da 6 ons, ons, fine via la fasta, in testa cars, alla portata, gli interdì, con che ti assi, tu che oggi la cucina che funziona, se il posto di un si dà in viaggio, sto zoando fa qua e sei. Io ti viso buona sanità, e tu bien in altre gambe si dà in viaggio.
0: C'è la relazione con Guido?
1: Guido, non è sempre ci sei si dà in viaggio, mi sto usando. Mio nome è Schier, ma noi siamo un po' parenti con l'altro. Ma noi stiamo molto lontano nord l'altro, siamo in viaggio di Bussi Gronne, se noi siamo in stile, vediamo la stanza della scuola in certi tempi. E se in una relazione di me con Guido Givadina, volevo lo stream, ma non siamo tanto con un'unione di migliaia, oggi va tutto sempre, poi donna. Ma forse che non c'è un'unione di migliaia così là in te, forse che sono tu pein. La Santo Padre della classe, noi insieme ci conta 4, tocca ci conta 8, forse che c'è ben le ulce due.
0: Cura qua è lui?
1: Beh, è il giusto, abilità, non sai se vuoi dire io, sono nell'auto.
0: Ok, non c'è un problema. Ok, ma allora celebrai nel Guido Schier, 66 ans, con un gevus fitch concreto.
1: Che visale è sul Zeeland, Trumpf, perché lì di causa mi è stato svegno della superstanza, quindi sono presidente del Verband di Scheislach della Musica di Sturz. E poi in B-Marsch, che si è lasciato seguire il Prigé, componius di Christoph Walter.
0: No, da la versione del Rekrutenspiel sei der Streis 2008 per Guido Schier. Sir Heinrich, un buon viadi, grazie per il telefono ed una bella fin d'Efna.
1: Grazie a lei, a quella. In B&G e di Mera Domenica.
0: Grazie. Arrivai.
1: Arrivai.

RTR te laivet il Zeeland Trumpf, vaina nu di la marcia da Jubileum, sunada del Rekrutenspielzeit de Streis 2008. E quai per Guido Schgier, dan di asciat 60 saisons, una cifra da vinars. Despa sa luna eso sa lura, se volevet gratulare bon in cun per l'anniversari. Oz als 4 de lul, sait in cinci oz anniversari, lai farmo un flot plagiar. Es quais in clea er possibil, via WhatsApp o telefonin, SMS, co ci funziona per voi, no per le ein vos messaggis, il numero de telefonin es 079-200-7007. No vanno surni fin già in tal messaggi, col per le ein er in pax moments, però iente monia per voi, 079-200-7007. Se voi volesse tient gratular o lasciar preleer quel messaggi in vos nom. Li stessi SMS o WhatsApp.

Traides passa l'una, questa serata era in sonda al 4 de luglio. L'ora delle gratulazioni, in giù ci vanno un messaggio via WhatsApp per un giubilare, un cort compact messaggio, c'è per lei giusto. A quera, asce oggi Gianmarco Ciuor, festival 30 a Natalezzi, Romane Ruth con Florin, lessen gratulare giù di Colm, giù di Ruaun. Tutto il buono a Gianmarco Ciuor per 30 anni. Se volevo gratulare forza a Gianmarco o ad una delle giubilare, ad una delle giubilare. Se loro avete un'ultima chance qua da scrivere o un messaggio WhatsApp o telefonare. WhatsApp fis 079-200-7907. Il numero di telefono per fare quel live fis 0820 2530. Ultima chance qua per il 4 di luglio.

0: I Know You'd Kill, Joy Crooks. E noi arriviamo alla fine dell'emissione delle gratulazioni dal 4 di luglio, 7 giubilari e giubilari vanno a poter presentare e gratulare oz a tutte le giubilari e a tutte le giubilari del cor, però una delle persone dà a fornire due buoni del buon in giardino scuola e dal 7 c'è una ossa tratta qua, è quella della Rosina Manec Spescia, la donna che celebra oz 102 anni a Ville von Segnas. Ci fa un bel piacere con questi buoni che la posa in clea e che la vuole regalare in avanti, due buoni per il buon giudino scuola. E l'hanno avuto con l'occasione per gratulare tutte le giubilari e tutte le giubilari d'accordo. E di una sonda del 4 di luglio, con ora di bellezza e che in meldì non avesse potuto clare ora per celebrare. Speranza, passantevi un bel dì con quelle persone che sono importanti a voi, con il da mangiare, con le vive, con le feste, con quel programma che si fa contento. E speranza potevo passare questo giorno con Sandà e con essere contenti e contenti. Tutto il buon del cuore dell'intera squadra RTR alle giubilari e alle giubilari del 4 di luglio. L'ora delle gratulazioni, dai domande c'è le 12 e mezzo o per tornare da voi via rtr.ch in cui ci dà tutte le info co-gratulare. Mes nom, Elias Tuzeos. Sta benin.
1: RTL, las gratulaziuns. Il suento mezzdì der RTL. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redaktur da musica, Dominic Pole.

0: RTR, mes radio, mia lingua.
1: Scola la daul senza racchette, alles propeller, smocco mio ciao, io vai per giau in castillo, clavau, ni jeans, un friend, scatida, mi prende, tutte lì.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il Valais agi liu in Engoladitsch en ina stizziun d'armes. Cun ina acziun gronda, alla polizia pudi sclerir il cas. At en la Germania an pliras mili persunas demonstra contra il di da partida della AfD ad Erfurt. Ielas duas, per vus al microfon, Maria Fiali, buonasera. Suenter in Engoladitsch en ina stizziun d'armas en il Valais, a la polizia arresta cinc culpabels suspectats e dus complicis. Ils culpabels suspectats ein la notte passada a Sio ruzzi la porta della stizziun e sein suenter fuggits con la rauba angolada en in auto con il numero franzos. La polizia valesana è stata in acziun gronda, quai era con drones e con un helicopter dell'armada. Da pli indicaziuns da vart c'è precis che veni angolà na dat in agines. En la Germania an pliras mili persunas demonstra contra il di da partida dalla AfD. En la citat Erfurt, nuoc il di da partida a liu, an das demonstrantas res demonstrants trantar auter blocca in a part dall'autostrada per impedir ad delegats l'access all'occurrenza. La polizia stima il dumber de demonstrants en tans in varvence 5 mili. Appellà alla demonstrazione contro la partita della Dreccia avevano sindicats ed ulteriori allianzas. Tenor l'agentura de novità studesce DPA, aia il di da partita, malgrat las demonstrazions, comenzà punctualmein. Blers dal 600 delegats della AfD seien numnada mainja arrivats uras avant l'enciata dall'occurrenza per evitar la blockade della via. E vinavant vai con il sport Formula 1. Kimi Antonelli ha guadagnato in Mercedes la corsa da sprint nel rom del Grand Premio della Grande Britannia. Lewis Hamilton si è chiata nel secondo platz e il campion mondiale attuale Lando Norris si nel terzo. E per finire anche il balapè. La capitania della nazionale svizzera, Lia Velti, torna su entri in onta Juventus Turin per spiegare l'Inghilterra. La donna da 33 anni ha sottoscritto Brighton e Hove Albion. Avanza l'engagement del Juventus e è la stata 7 giugno del Arsenal, nuo che il team ha tranter auter guadagnato la Champions League.
2: La meteo.
1: Oggi state ora su Eliva, il suo intermezzo potesse dar nivels da cumulus sulle montagne. Le temperature maximali entrano 28 gradi a Quira e 21 gradi in Engiadina Auta. Erda maun dati aura su Eliva, in l'engiadina bassa pudessi cunter saira dar plievgia.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tridi stati colonna strantar Quira sit e la pundere i Hanau, jede quintar con var 15 minutes de pli temp da viadi. In l'engiadina esi lentir di de quintar con impediments de traffic per via del marathon da velo.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. Il zu intermezzo di der RTR. Kunzemper Verz. Scoverides. E Hits. Musica non-stop.

Mess Radio. Mia lingua. Mia lingua. RTR.

0: Las novitats der RTR.
1: En la Germania han pliras mille persunas demonstrà contra il di da partida dalla AfD. Letza ha intant confermà ses co-presidi existent. E Papa Leo il 14 avel pretenda che l'Europa stoppia surpigliar da pli responsabladat en connex con la migrazion. Ielas trais, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. In la Germania han las delegadas ed els delegats de la partida dreccia AfD confermà il co-presidi existent. Alice Weidel e Tino Chrupalla in Cleramain venits reelegits, els Nangina Gins contra-candidats. Avant il di de partida in la citat Erfurt ai da demonstrazions. Trantre autre veni blocà in apart dall'autostrada per impedir als delegats l'accès all'occurrenza. La polizia stima il dumber de demonstrans in tant sin var 31 mili. Appellà alla demonstrazione contro la partita della dreccia avevano sindicats ed ulteriores allianzas. Papa Leo il 14 avel visita oz l'insula taiana Lampedusa in la Mar Mediterrana. Con sia visita veia il Papa regurdar als migrants che in riscià lor vita contraversar la Mar Mediterrana sin questa ruta. E da quels che sain morts der l'emprova. En implet al gic che l'Europa aia per via da sie storgia in, citat, potenzial unic e che la aia per via da quai era una certa responsabla dat. Minchon emproven milis migrants d'arrivar dall'Africa del Nord in l'Europa, quai se venzen barches fulanadas e becce ratadas per in tal viadi. La regione nord-taliana, Trentino, vuol ubir di renciaccia con arcs sin porcs selvadis. Il progetto pilot comincia l'an proxim, quai per venire a fride con la popolazione dels porcs selvadis. Els fece un adaman pli a pli don a terrens agriculs, sco la regenza a Trent a comunicà. Il arch podes essere in alternativa per las armas de fiu, per qualche detia uscia pipauca canera e pia pipaux disturbis per autres animals. Per far parte alla ciaccia con Arch, stoppins absolver in ascolazione corrispondente, ai num in la comunicazione. E per finir anche il sport Formula 1. Kimi Antonelli ha guadagnà in Mercedes la corsa da sprint nel rom del Grand Premi della Grande Britannia. Lewis Hamilton e Ferrari s'acciata nel secondo platz ed il campione mondiale attuale Lando Norris e McLaren nel terzo.
2: La meteo.
1: Oggi stati aura su Iiva, il suo intermezzi potessi dar nivels da cumulus sulle montagnes. Le temperature maximali entrano 28 gradi a Quira e 21 gradi in l'engiadina alta. Erda maun dati aura su Iiva, in l'engiadina bassa potessi contrasaira dar plievgia.
2: Vias e traffic.
1: La via principale tra Ardez e Scuol è serrata in direzione da Martina. Quai per via di un accidente. In l'Engiadina è silentir di da quintar con impediments da traffic per via dal maraton da velo.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermezzi der RTR.
3: Con sempre verz. Scoverides.
0: Hits. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: En la Germania han pliras mille persunas demonstrà contra il di da partida dalla AfD. Letza ha intant confermà ses co-presidi existent. E Papa Leo il 14 avel pretenda che l'Europa stoppia surpigliar da pli responsabladat en connex con la migrazion. E la squatter, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. En la Germania han las delegadas e les delegats della partida dreccia AfD confermà il co-presidi existent. Alice Weidel e Tino Krupala en clera main venits re-elegits, els Nangina Gins contra candidats. Avant il di da partida in la citat Erfurt ai da demonstrazions. Trander autere veni blocca in a parte l'autostrada per impedir als delegats l'accesso all'occurrenza. La polizia stima il dumber de demonstrans en tanz in var 30 mili. Appella alla demonstration kunter la partida della dreccia aveven sindicats ed ulteriures allianzes. Papa Leo il 14 avel a oz visita l'insula italiana Lampedusa in la mar Mediterrana. Con sia visita veia e il Papa regordar als migrants ca in rischà lur vita con traversar la mar sin questa ruta e da quels che sain morts der l'emprova. En implet ha il gitch che l'Europa aia per via da sia storgia in, citat, potenzial unic e che la aia per via da quai era una certa responsabladat. Min schon proven 10 milis migrants d'arrivar dall'Africa del Nord in l'Europa, savens con barches knin bec adattadas per far in tal viadi. La region nord-taliana Trentino vuol lubir di ranciaccia con arches sin porch selvadis. Il projekt pilot comenza l'an proxim, quae per venir a fride con la populazione dal porch selvadis. Els fece non ademan pli a pli don a terrens agriculs, scola regenza a Trent a comunicà. Il arch pudes essere una alternativa per las armas de fiu, per quai chi detia uscia pi pauca canera e pia pi paux disturbis per autres animals. Per far part alla ciaccia con arch stoppins absolver in a scolazion corrispondenta, ein num in la comunicazion. E per finir anctar il sport Formula 1. Kimi Antonelli ha guadagnà la corsa da sprint nel rom del Grand Premi della Grande Bretagna. Per l'italian en Mercedes è questa la prima vittoria in una corsa da sprint. Lewis Hamilton en Ferrari s'acciata sin il secondo platz ed il campion mondiale attuale, Lando Norris en McLaren, sin il terzo.
2: La meteo.
1: Damaun duai per gronda partar aura sui agiva, kunter saira pudessi consunt en l'engiadina bassa dar plievgia. A quir arriva la temperatura damaun fin a 28 grads, a ion fin a 27 grads ed a scol fin a 25 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin la via principale tranter Ardez e scol esien omadus direcziuns da quintar cun impediments da traffic, quai per via din accident. Per via del maraton da velo e si plin avant eren ulteriores parts dell'engiadina da quintar con impediments da traffic.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas.
4: I confess I love you.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Germania han passa 30.000 persunas demonstrà contr il di da partida dalla AfD. Lezza ha intant confermà ses co-presidi existent. E Papa Leo, il 14 avel pretenda che l'Europa stoppia surpigliar da pli responsabladat en connex con la migrazione. Da mondo è dar aura sulla giva, a cui arriva la temperatura fino a 28 gradi. Ieri scinci, per vos al microfon, Maria Fieli, buonasera. In la Germania hanno le delegate e i delegati della partita dreccia AfD conferma il co-preside esistente. Alice Weidel e Tino Kruppalla in Kleramain venisse re-elegiti, els Nangina Gins contra-candidati. Avant il di da partita in la città Erfurt ha da demonstrazioni. Durante l'autore veni blocca in a parte l'autostrada per impedire ai delegati l'accesso all'occurrenza. La polizia stima il numero di demonstranti in tanti in var 30.000. Appellà alla demonstrazione contro la partita della dreccia vevan sindicats ed ulteriori allianzas. Papa Leo il 14 avel ha oz visità l'insula italiana Lampedusa in la Mar Mediterranea. Con sia visita veia il Papa regordar als migrants ca in riscià lur vita contraversar la mar sin questa rutta ed a quels che sa in morts ter l'emprova. En implet ha il gitch che l'Europa aia per via da si storge in, citat, potenzial unic e che la aia per via da quai er in a certa responsabladat. Minchon emproven 10.000 migrants d'arrivar dall'Africa del Nord in l'Europa, quai sa venzen barches fulanadas e bec adattadas per in tal viadi. Il presidente russo Vladimir Putin ha ieri sera annunciato la conquista della città ucraina Kostiantynivka. Il militare ucraino dementesce quai intant. In la città, che si chatta nel territorio industriale da Donbass, ha in Ancadina Liu Kumbats, un nome della Vart ucraina. In la città, an avant la guerra vivi passa 60.000 persone. Da più la fine del 2025, dati Kumbats greves in questi territori. E vien avant vai con il sport Formula 1. Kimi Antonelli ha guadagnato la corsa da sprint nel Rom del Grand Premio della Grande Bretagna. Per l'italiano in Mercedes è questa la prima vittoria in una corsa da sprint. Lewis Hamilton in Ferrari si accetta nel secondo piazza e il campione mondiale attuale Lando Norris in McLaren si nel terzo. La ciclista svizzera Lisa Baumann ha fatto il secondo piazza per la Coppa Mondiale da Downhill in Italia. Guadagnà a Valentina Höll dell'Austria. Già avant duas emnes a Baumann fatto il secondo piazza, l'ora per la Coppa Mondiale a lei.
2: La meteo.
1: Domando hai per grande parte aura sulla giva, con terzaira potessi consunt in l'engiadina bassa dar plievgia. A qui arriva la temperatura da maun fino a 28 gradi, a ion fino a 27 gradi e a scuol fino a 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin la via principale tra Ardez e scuol esien oma due direzioni da quintar con impediments da traffic, quai per via di un accident. Per via del marathon da velo esi plin avant eran ulteriores parts dell'engiadina da quintar con impediments da traffic.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il giubileum de 100 ans vien festeggià quista fin defna con una locomotiva speciale. 100 ans traget Brick Musté RTR es stat alla festa de giubileum. E in Engiadina, a lö quista fin defna il marathon de velo Engiadinais, co is ai ad un atlet indigen a sia premiera e c'è bilanc intermediar tiran organizaturs da dir qua avant la mezza. Mes nom Elias Tuzeos, Romancia, Buonasera.
3: RTR, informativ e divertente.

0: Mister chanta per vos Broken Wings in sonda saira als 4 de lügl. RTR Live, du hast passato als 5. Forza vai du di, da mezzodì fin già qua al radio. Forza vai let via RTR.ch. Da spet 100 ons da io sulla lingia da 30 anter Brick e Mustè. Per celebrare quel giubileo, mai ha dato un viaggio speciale sul tragetto con una locomotiva del 1948. La sotla bonura è con la partita da Brick, arrivata alle 3 a Mustè. Da mezzodì vanno da dico al radio al locomotivista Emanuel Manetsch, che ha con plagiare manà al treno. Ma in altri vagoni sono sezioni persone con gran plagiare, tanto rotter al personale della via firmata Horn Gotthard, al presidente della comune città da Mustè e Brick, sco e prominenza locale Grigiuna, per esempio al direttore della via fierretica Renato Fasciati o il consigliere governativo Marcus Caduff. Lara Cacena è stata alla festa da Rif a Mustè per una invista in questo giubileo speciale.
1: I ai cuore davon las trais. Las 14 e 56, sto es il tren del viari de giubileum arriva alla stazion de Mustè. Tocca nos ai ambo biaglia o zil perun pel giubileum de cienons della linge de tren Brick Mustè. Mo quellas persunas che ens rimnadas cheu, quellas ein preparadas. Cun cameras en tamaun e plain tensiun miran ellas en direcziun dils binaris. Il tren sto es vegni minci minuta. Sul Perun è in un pivel del Valais. El porta in grande parada fotografando un culietz e il zels de vostri esiliers terligen quel raquinta da coca la jozcheu.
2: Ja, gut, ich bin Eisenbahner, habe früher bei der SBB gearbeitet und Eisenbahn ist etwas, was immer mein Herz bewegen tut. Und ja, wenn man Eisenbahner ist, dann bleibt man Eisenbahner und dann tut man natürlich solche Ereignisse noch gerne mitfeiern.
1: In Toc Pinen Vi specie in una gruppa di 3 persone. Ellas è un buon unito sui lunch, e ogni giorno ha una camera in tamaun. Ma è ellas allegrano il treno con la locomotiva storica. Una donna, con un ricordiale, declara:
3: «Io abito il capo lunch non vende la stazione, ma è da buona se capisce più quel treno. Più o meno mi ci dico che devono rangiare una da noi a crescere sì con quella in sessezza».
1: In quel momento arriva il treno alla stazione. Keu Aila, la locomotiva elettrica di Lyon 1948. La locomotiva e tutti i vagoni di Vostier in Cochins e si lavart stat in una scrittura elegante mince mai raucher ni nichtraucher. Esce filmau vien più probabile in omis dus vagoni boppli. Il treno sta ieri il esce se serve. Tutte ninna è il Perun Plains con collaboratori e collaboratori della via Fier Matterhorn Gotthard. D'entre els è persone ufficiali, come il presidente del Mercato de Brick, il presidente Vishnaunke de Mustè e il direttore della via Fierretica. Els ed elles a noz facin viadi de 96 km, l'intera linea de tren sur il pass del Forca e degli Alpsù, che è di Reminen il più alto punto del traiect. O della cabina davantier vegne il locomotivist Emanuel Manetsch de Mustè, che ha sciomanigiato quei viadi de giubileum. El pare steunkels, mo è fec contents che l'ha sciomanigiato con quella locomotiva veglia.
4: Ah, è un impegno speciale sentimento, quella macchina veia, è in tutto l'auto frietto, che strenza d'orso della tunnel, che nera, poi sai se non può comprare con il treno moderno, poi semplicemente complesso c'è l'auto.
1: Funzionau ha di d'antan tot, declara il uomo di 34 anni.
4: La macchina è da flotta, con le altre stampere noi, veramente giù i biviadi.
1: Per finire quei viadi, dati os è un inglaccio gratuito sulla piazza della stazione de Mustè. Tutti e tutte insieme in nice in quel piazza e maglia in loro glaccio. Ed in senta il piacere della Lleut c'è il raccontare del viadi de Brick to Cacau.
5: È stupendo. Questo è un giorno di festa, veramente.
6: Era molto eindrücklich und inspirierend und wunderschön.
7: Ja, sehr inspirierend. Ja, ich bin sehr dankbar. Ich war jahrelang Direktor von der Bahn. Und dankbar für die Pioniere, was vor 100 Jahren haben gemacht.
8: Es war ein wunderschöner Tag, schönste Wetter, ein paar Wolken am Himmel. Und können zurückschauen auf das, was die Vorfahren vor 100 Jahren gemacht haben, ist natürlich enorm eindrücklich gewesen.
1: In Leungviadi biaras impressions. In Cinsmelecs resten denton speziell mein in Memoria.
8: Ja, das Eindrücklichste ist sicher der Dampfbetrieb über die Furka mit der Dampflok, ja, mit den Zweiachswegen. Und was mir aber auch aufgefallen ist, ist natürlich dann auch der Gletscher. Ja, wenn man sieht, wie sich die zurückgezogen haben, das ist schon recht eingefahren.
6: Vor allem die alten Bauwerke, teilweise 100 Jahre, einmal ein bisschen saniert und die haben immer noch. Und wenn man heute die neuen Bauwerke sieht, nach 10 Jahren ist es schon bald auf zu sanieren.
5: La Liet sind drin. Quet era Liet dal Valais, dal Cantun Duri e er der Grischun. Also du hast ein Sempel, drei Cantuns der Montagne, drei Kulturen Differenz, ma ein Sempel in un Tren. Quet era stupend.
0: Kent ans linge de tren brick musti. Impression della festa con la locomotiva del 1948 da VRTR.ch.

0: Musica romantica, ondas romantias, RTR, sonda, saira. Chiaras auditures, chiaras auditures, sol gardaiva de mondo più bad. Cur ci sieve in vacanzas, scu juvenil, e disetseva forza in cun herzig, in cun ci plageva. Forza la prima ada ci sa quei sentimenti da sinamurar o da splerins entel vainter. Ci sa forza aveva tirne ada impresa conoscere in cun in vacanzas. Forza hai dato il primo bütch, forza hai dato simplemente una amicizia postale. Ma forse conoscevo quel sentimento che Marcus Petendi descrive nel podcast Il Dus de Nus, quel sentimento che la vostra compagnia ha tratto tutta l'attenzione.
1: E c'è gal dir come nella in vacanza e quella einfach, quando poteva ir x in un lo senza, also noi even x in un lo, allora il mio conosce tre belle donne e di see you later, cusi.
0: Se isa i crea a no tutte e tutti, mince tante, però la storia non è mai finita e ha da fatto dato un happy end per Marcus.
1: Una di quelle aveva una sorella e quella c'aveva mega cool perché quella era un po' più forse c'aveva l'air ben cool perché quella c'aveva cool mai. Mm-hmm. Also credo che un teenager basta qua, mm-hmm. E ce l'aveva con quella allora e allora avevano un bungalow, allora l'avevano c'è c'era un letto e c'è guardava c'è tele e avevano c'è snorà in good times e es sind so gui so social del also so net lock hier sehr LMI wo per ans er kann pur wand 30 4 ans schon hat len voll und so kann man interesse sich con la persona fa ma du pensa fuck quando era schon in das prims crush
0: la prima ad in amora la prima ad avere un crush da büde wart als prims crush da wart amour da wart sentiments intensiv sco teenager da da du dir il più nuovo episodio del podcast il dus de nus da der lar via play rt

Questa fin'evna a lö il marathon da velo in Giudina. Nada sbaratar col bike marathon del Parc Nazional. Noi siamo stati della partita, RTR è stata della partita per parlare con ci desia di un atleta indigena alla prima partecipazione e c'è bilancio intermediario che gli organizzatori tirano da voi due, da tre corsi.

Jan Fanzun Junior ist Sportist in der Vita privata, tanz con la vita professionale. Das Spiel 2015 fa il part della Direktion della Boutique de Sport Jan Sport SA, con Sitz a Schule. Rampignar, Parasvolar, Jovare, Golf, naturalmente il col Velo tocca tutto proprio per sia vita sportiva. E per il Velo, là al volume Osar, l'Homo Athletic de 30 anni.

0: Hast du vorhin, weil du das ja trat nicht lange, nie ein bel di, sì, proprio.
1: Tras l'Italia, li vin fin via sul pass del Bernina, così quel toc.
0: De quel viva ora avanti in pare spett e de rosa stut, quan vain ci desi oz, also bler pü lochin, scopen sa e de qua in anner fitch contai con quel toc.
1: E pensi, insomma, quando ci si somma il pass del Bernina, is a sa osa vai a bea mo val fine Zernetz, fin già là in buon sentimento.
0: Un buon sentimento, sco indigenza sai però c'è erda del Bernino fino a Cernezzi, se gli stessi mo uno c'è il stuzzin ci vieni, ma c'è un surlevo che ci sei sul Bernino.
1: E non avvis all'ignorante con colleghi, voi siete più che facili in sembri in una gruppina, qual è stata la collaborazione, qual è stato il rispetto in con cielo durante il viadi?
0: Ed era veramente tutto di in giro con un buon amico, e allora hai dire da schön gruppine sein leider Livigno san formai ein paar gruppine sa mundi e vincin in passe tempo e l'ora del Bernina fino a Cernetz va in ramasa in sembel una gruppa da 7-8 persone se con quasi sta nu fino a Cernetz
1: is es vol dar gas ma li stesi is dovra blera concentrazion e pens al traffic la fabbrica quest fabbricats sun via quest qua sta
0: idees ha più mein sco cucis va in schnaculvello also Ed è normale per noi in Engiadina ci sono fabbriche e ci sono traffici, da quando non è stato noi di nuovo. Oggi è stato tutto un buon risguardo su noi, l'essere dire, e dire grazie ai cadetti e a tutto questo che hanno dato il traffico, che non vanno dappertutto per durare tras relativo svelto.
1: Jan Fanzun, la prima anno ha fatto una corsa, c'è la fascinazione, c'è la motivazione di dire so, fascinata questa corsa da 96 km.
0: Ci sono bei eventi di sport in la regione e ci sono un po' la passione per il sport. E mette mai di una gente in un bot. Allora noi alzo in qua c'è posto lavorare via in pa. E sa perché ci vengono due allevi nel culvello o perché ci vengono a fare queste ciaie.
1: E questa è l'ultima ada, una simile corsa o questo al comandamento da un nuovo hobby, da una nuova carriera forse da fatta?
0: Anche per la carriera è impattata. Io appunto Blair Melder che avevo pensato in l'euforia giusto dopo la corsa adesso se poi dice prossimo andare forse alla lunga
2: oggi ha fatto la corsa con la corsa c'è un Fanzun Junior ha fatto non la corsa il tragitto è 97 km c'è le scorridure hanno absolut oggi da Cernet sul Livigno sul pass da Forcola di Livigno e finalmente sul pass del Bernina in avò a Cernet Il nostro protagonista Jan Fanzun Junior ti l'ha fatto per la prima volta con un tempo di 4 ore e 33 minuti. Domani, 3 ore una terza tappa con la col nome La Svizzera, il tragitto resta in un terreno svizzero, va da Cernetz sul Flöla fin giù al Vagni e l'ora di ritorno sul pass dell'Alvra alla Puncia Muest in avò a Cernetz. Qua pro RTR resta una intanto però pro La Quarta e dodin sco prossim un bilancio. Da quella corsa, da quella seconda etapa ci annullo oggi.

0: Bonnie Tyler con un imni, si può dire. Un sempre vert. It's a heartache del 1977. Un quarto la sessi e allora voce per arteri. Des la fin d'evna del maraton da velo in Giadina, nada a sbaratar col bike maraton del Parc Nazionale. Era annulato un prolog da 7 km sud del Pass del Forn ed oggi la prima lunga tappa su 97 km sul confine ora. La corsa, nom da quella corsa, c'è manara d'ont mili velocipedisti e velocipedisti da Zernez fin Livigno e loro in direzione Pass del Bernina e di Navò io dall'Ingia di Nota. E del Böt a Georg Luzzi incontra il presidente del comitè d'organizzazione Florin Bezzola per un bilancio intermediario.
1: Belora, faccia scontentes per parte e cocciones della sfida. Quai sono portretti che plagiano al presidente del comitè a Florin Bezzola?
2: Es ist dort die Beinots, der Prozess funktioniert. Nur ist ein Partizbein, nur eine große Fortuna colora. Qua da nun natürlich eine Motivation, in diesem Partizbein ist es agreabel. Nos müde mein, so sehr kontor del Team, ordel Kommun, a fitch verifica. E osse guarde qui in la Runde, non sono tutti im Moment erbött, ma quel ci sono eins und fitch contains, e bläres facces contains, es certuns an einem fatto rote Rekords personals, e quest vezze che vince. E nein, per il momento sono molto contento.
1: Or de motivi di sicurezza sono tutto il tempo giusto per l'entrata del comune e non più per ci arrivano proprio sulla piazza della festa. La tensione è grande avanti e dir durante la corsa. Traffic in via, enormi misure di sicurezza, ma le stesse. Capitare poi ad un altro.
2: Oggi è il bein, accidenti non ha dato da quello che per il momento in giunto. Als in Jüns Gravanz. Als Kantiere sind funktionabel, als Traffic der eher moderat als. Da können von einem Ortsstatus aus sehr viel Kontakt.
1: La corsa era quasi a fin, kurz noch ein Diskutat. I manchevan be amore d'ont 50 corridures e corridurs. La corsa de 96 km va da Zernez giusto a Mund, tras il tunnel in direzione Livigno, sul pass di Forcola e loro giusto a Mo in pass, quel del Bernina.
2: La corsa, la corte, è una svelta corsa, ma oggi è un po' in più plan, perché c'è un po' in vent, surwart, il pass del Bernina aveva vent, da quel anno è questa stata, hai sabadaci, non è quella gruppa, non è una propria scienza. Però la corsa totale è una svelta la corsa.
1: Un record del tragitto non è dato, ma diverse corridure e corridurs ci hanno raggiunto un nuovo record personale. Il 2026 è un anno di jubileum per l'avancia afflaiata, senza incaps e blera buona luna, non è per le corridure e corridurs e per il presidente del comitè Florin Bezzola, che desde la partita da Spössai de Jons. Usce dit scoots dan schlansch e per l'avvenir.
2: Sì, fitch motivato, se guarda questo è un risultato, non lavorare in un anno intero per questi due dits o tre dits e vediamo che funziona bene, i partecipanti sono fitch contenti, vengono da lunch, non giocano qui nel nostro comune, giocano la bella contrada, ci puniscono col velo, questo motivation senza altro.
1: Zernez in mezzo all'Ingiadina e questo fin d'evna il centro degli amatori da velo in via. Mincion un sito più corridurs e corridurs in Ingiadina, un trend che plagia e motivesce gli organizzatori da proseguire col maraton da velo in via a Zernez.
0: Impressioni del maraton da velo in Ingiadina è di giovane e ha da nada sbaratar col bike maraton del Parc Nazionale. C'è David per noi la right. Il maraton continua a domani, domenica, allora la corsa sul tragitto più lungo, col nome La Svizzera, e quel tragitto misura allora 117 km.
3: RTR. Al puls del sport regionale.

0: Estate, Giovanotti con Giuseppe Air Sonda Saira.
1: Il campionato mondiale da Balapè TAC RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxnersport e Swisscom.
0: La spiegazione notte passata, se va in a Cici spetta l'ottava finale del campionato mondiale da Balapè sulla Svizzera, ed è la Colombia. La Colombia battu la notte passata Ghana con un anola. La partita alle mardi saira, las 10 e. Cos'è a dire? Davon sai già al finale contro l'Algeria, la bonura las 5 con ognuno sa, ci appisserà per public viewing blinds in certs lös. Guardesse se hai visto voi, fin già ossa da riservare, al più tardi ossa, da riservare i vostri spazi. X als public viewings che voce David o finge a planizzare vostra sera su un coach mardi sera las 10 ottava final Svizzera contro Colombia e forza ci sa daremo un telefono al lavoro c'è nivet in una mezza ora più tardi al prossimo dio in ora tutto in ora coach io va ora ci ci des finge a ozzi la febbre dell'ottava final ven er sun ses quarts il primo ottava finale in Pelé questa sera tanto il Canada e Marocco ante il Houston Stadium il Stadis Uniz e ven ihr misla set via SRF 2 al second ottava finale allora le pitart las understem Schweizer wenn col mosa e qua Paraguay ci fronte sulla Francia er quella partita via SRF 2
1: il campionato mondiale da Balapè TAC RTL
2: presentata Swisscom, Hyundai ed Oxnersport.

A moine ad a feuz otel tschül, musica ci fa gref da star salda. Con Where is my husband e Ray is a nulas 17.56, tanda no per otz, romanciese quesa stat da l'actualità e del sport, dals 4 de lül. Grazie fitch per ans far compagnia. Schalaivet ans dodino da mandarce, qua per las ondas romances. Intant, io dai la belora, als gius da bella peo, simplemente la compagnia o la quietezza. Elias Tuzeo, se stappa il microfono. Fate una bella sera.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats della sonda, con Dominik Hardecker, buon vigni. La capitana della nazionale svizzera, Lia Velti, torna sventer in onti a Juventus Turin, Elengeltiara. La donna, da 33 anni, ha sottoscritto tier Brighton & Hove, Albion. Si il contratto che la ha pila stagione vergata con Juventus Turin avesse un cuzzato toccan il 2027. Avonquai era la stata siat stagione di Arsenal, nel che il team ha entrato guadagnato la Champions League. Il Valois ha la tiara strembleu ier sera, quai curt sventer les dies. Il tiara triembel ha giù una fermezza de 3,3. Il epicenter s'è gestato da tir da Monte, ha comunicato il survetto seismologico svizzer. Da tir del epicenter ha gensevio sentì bene il tiara triembel. Con dons s'è gestato tals tiara triembels d'anton bo de quinta. In tiara tudescia, andes delegades ed ils delegai della partita dreccia AFD confirmau il co-presidi existent. Alice Weidel e Tino Krupala hanno venuto rieleggi claramein. Avon il di de partida al mercato di Erfurt ha dato demonstrazioni. Dentro l'auter e in una parte dell'autostrada venite bloccata, quai per impedire ai delegai il access all'occurrenza. La polizia scegge il diembro de demonstranz sin varga 30.000 persone. Clamau alla demonstrazione contro la partita de dreccia avevan sindicats ed ulteriores allianzas. Papa Leo ha visitato oz l'insula italiana Lampedusa e la mar Mediterranea. Con sia visita, vegli il Papa ricorda als migrants che agen riscau l'urvetta un traversa la mar sin quella ruta e da quels che s'agen morts dell'improva. Mincion improva milis migrants da venire dell'Africa del Nord e l'Europa, quais avens embarcas fulanadas e bo adattadas per in tal viadi. Tom Perotz e Audiovisual in Biala Finlianna.
0: Una bella sera per RTR, con musica svizzera.

De nus, per vus.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats della sonda, con Dominic Hardecker, buon vigni. La capitana della nazionale svizzera, Lia Velti, torna sventer in onti a Juventus Turin, Engeltiara. La donna, da 33 anni, ha sottoscritto tier Brighton & Hove, Albion. Si il contratto che la ha pilla stagione vergata con Juventus Turin avesse un cuzzato token il 2027. Avonquai era la stata siat stagione di Arsenal, nel che il team ha entrato tra Gudignau la Champions League. Il Valois ha la tiara strembleu ier sera, quai curt sventer les dies. Il tiara triembel ha giù una fermezza de 3,3. Il epicenter s'è gestato da tir da Monte, ha comunicato il survetto seismologico svizzer. Da tir di epicenter ha gensevio sentì ben il tiara triembel. Con dons s'è gestato tals tiara triembels d'anton bo de quinta. In tiara tudescia, andes delegades ed ils delegai della partita dreccia AFD confirmau il co-presidi existent. Alice Weidel e Tino Krupala hanno venuto rieleggi claramein. Avon il di de partida al mercato di Erfurt ha dato demonstrazioni. Dentro l'auter e in una parte dell'autostrada venite bloccata, quai per impedire ai delegai il access all'occurrenza. La polizia scegge il diembro de demonstranz sin varga 30.000 persone. Clamau alla demonstrazione contro la partita de dreccia avevano sindicati ed ulteriori alleanze. Papa Leo ha visitato oggi l'insula italiana Lampedusa e la mar Mediterranea. Con sia visita, vegli il Papa ricorda ai migranti che hanno rischiato l'urvetta con traversare la mar in quella ruta e da quelli che sono morti dell'improva. Mincion improva mille migranti da venire dall'Africa del Nord e l'Europa, quali si vengono in barche sfullanate e bo adattate per in tal viadi. Tom Perotz e Audiovisual in Biala Finiamna.
0: La Saira, musica svizzera, non-stop.

Radio. Mia lingua.

Musica per in Escadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Per Vus.

Rasengröbler vor dem Rotlicht.

Il sito de stat per Tai. Per Mai.

L'armas. De Tresa Rüter Seli. Las larmas che ti has bobardiu, am bus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.